0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 2 e 59 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Sono le 4:02.
15: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 5.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: dei grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 6 e 2 minuti.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
3: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 7:01.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Jenny De Gaetano.
7: Resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento, questa è l'accusa per i 12 indagati dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Tra gli indagati anche il 20enne arrestato durante i disordini, poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo per il giovane è stato fissato il 9 settembre. Insieme alla questione disordini prosegue l'attività investigativa sulla morte di Fakir, con la richiesta di affidare le indagini a un corpo di polizia diverso dalla squadra mobile. La procura rimarca che la garanzia migliore per la terzietà e la distanza tra i fatti e chi indaga sia il coordinamento dei PM. Al vaglio le testimonianze e tutti i video che hanno ripreso gli ultimi istanti della vita dell'uomo per dedurne una ricostruzione tecnicamente attendibile anche dal punto di vista cronologico, utile a verificare se ci siano o meno dei punti e degli aspetti ancora da approfondire.
6: Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita, prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Resta purtroppo ancora aperto il fronte Israele-Palestina in occasione della seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la Soluzione a Due Stati alla Farnesina a Roma, il ministro degli esteri Tajani ribadisce la posizione dell'Italia.
8: Noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese, ma prima deve esserci lo Stato palestinese, stiamo lavorando per quello, ma finché c'è Hamas, che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas, quindi bisogna riunificare lo Stato palestinese e noi stiamo lavorando per quello e stiamo lavorando perché ci possa essere non un riconoscimento demagogico fittizio, ma possa nascere veramente uno Stato palestinese che possa vivere in pace con Israele, che riconosca Israele il suo diritto ad esistere, uno Stato che deve essere anche riconosciuto da Israele. Non è un'operazione facile, ma stiamo lavorando anche attraverso il dialogo interreligioso.
6: È morto per salvare il figlio Antonio Del Rico, il 66enne vittima del crollo di una tettoia all'interno del cantiere edile dove stavano lavorando a Mesagna in provincia di Brindisi. L'uomo titolare dell'impresa, avvertito il cedimento della struttura, sarebbe corso verso il figlio 26enne che si trovava con lui, riuscendo a salvarsi ma restando sepolto nel crollo. Il figlio è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio scorso aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma, insieme al neo DT Claudio Ranieri, la presentazione ufficiale del CT, che dice subito la sua sul brusco addio di 3 anni fa, in quella apparsa come una fuga allettato dalla milionaria offerta saudita.
9: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, sono molto dispiaciuto, per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando è innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
2: Buongiorno. Ieri a Casalecchio abbiamo sfiorato i 37 gradi, oggi giovedì su tutta la zona di Bologna ancora più caldo, arriveremo a 37-38 gradi facilmente in alcune zone, le massime sono già sopra i 20 gradi praticamente ovunque, quindi la sensazione di disagio sta aumentando, siamo in città bollino arancione, nel giro di un paio di giorni diventerà sicuramente bollino rosso. Oggi molto caldo, domani ancora molto caldo, temperatura abbondantemente sopra i 35 gradi e sopra i 20 gradi di notte, quindi abbiamo delle notti tropicali e la sensazione di disagio bioclimatico che aumenta sempre di più. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
5: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
11: La frasca in Andrea Costa
12: o la frasca al vicolo?
13: E perché no a Villa Cassarini?
14: Stop! Ho detto alla frasca!
15: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
16: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
17: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Jenny De Gaetano.
7: Resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento, questa è l'accusa per i 12 indagati dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Tra gli indagati anche il 20enne arrestato durante i disordini, poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo per il giovane è stato fissato il 9 settembre. Insieme alla questione disordini prosegue l'attività investigativa sulla morte di Fakir, con la richiesta di affidare le indagini a un corpo di polizia diverso dalla squadra mobile. La procura rimarca che la garanzia migliore per la terzietà e la distanza tra i fatti e chi indaga sia il coordinamento dei PM. Al vaglio le testimonianze e tutti i video che hanno ripreso gli ultimi istanti della vita dell'uomo per dedurne una ricostruzione tecnicamente attendibile anche dal punto di vista cronologico, utile a verificare se ci siano o meno dei punti e degli aspetti ancora da approfondire.
6: Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita, prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Resta purtroppo ancora aperto il fronte Israele-Palestina in occasione della seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la Soluzione a Due Stati alla Farnesina a Roma, il ministro degli esteri Tajani ribadisce la posizione dell'Italia.
8: Noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese, ma prima deve esserci lo Stato palestinese, stiamo lavorando per quello, ma finché c'è Hamas, che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas, quindi bisogna riunificare lo Stato palestinese e noi stiamo lavorando per quello e stiamo lavorando perché ci possa essere non un riconoscimento demagogico fittizio, ma possa nascere veramente uno Stato palestinese che possa vivere in pace con Israele, che riconosca Israele il suo diritto ad esistere, uno Stato che deve essere anche riconosciuto da Israele. Non è un'operazione facile, ma stiamo lavorando anche attraverso il dialogo interreligioso.
6: È morto per salvare il figlio Antonio Del Rico, il 66enne vittima del crollo di una tettoia all'interno del cantiere edile dove stavano lavorando a Mesagna in provincia di Brindisi. L'uomo titolare dell'impresa, avvertito il cedimento della struttura, sarebbe corso verso il figlio 26enne che si trovava con lui, riuscendo a salvarsi ma restando sepolto nel crollo. Il figlio è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio scorso aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma, insieme al neo-DT Claudio Ranieri, la presentazione ufficiale del CT, che dice subito la sua sul brusco addio di 3 anni fa, in quella apparsa come una fuga, allettato dalla milionaria offerta saudita.
9: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, sono molto dispiaciuto, per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando è innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
2: Buongiorno. Ieri a Casalecchio abbiamo sfiorato i 37 gradi, oggi giovedì su tutta la zona di Bologna ancora più caldo, arriveremo a 37-38 gradi facilmente in alcune zone, le massime sono già sopra i 20 gradi praticamente ovunque, quindi la sensazione di disagio sta aumentando, siamo in città bollino arancione, nel giro di un paio di giorni diventerà sicuramente bollino rosso. Oggi molto caldo, domani ancora molto caldo, temperatura abbondantemente sopra i 35 gradi e sopra i 20 gradi di notte, quindi abbiamo delle notti tropicali e la sensazione di disagio bioclimatico che aumenta sempre di più. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
14: Da grande voglio guidare l'autobus.
15: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
16: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Società da iscrivere?
18: Super Mega Trebo Club.
17: Avete le divise da gioco?
18: Certo, eccole.
17: E cosa volete giocare con quelle lì?
18: Perché cos'è che
17: volete
18: hanno?
17: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
18: Ma sono nuove.
17: Ma volete giocare con quelle divise lì?
18: Sì, sì.
19: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
20: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: buona giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:59 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran. I raid in risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania. Alessio Galea.
8: SANTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran. Colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington, in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che due persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo 3 giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia.
7: E a Roma, alla Farnesina, si è riunito ieri il vertice dell'Alleanza Globale, la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. Firmata una dichiarazione congiunta italo-saudita in cui si chiede la smilitarizzazione della striscia di Gaza e si condanna le violenze dei coloni israeliani. Notte di guerra senza tregua anche in Ucraina. 8 morti e decine di feriti per un vasto attacco missilistico russo lanciato contro diverse città, tra cui Kiev e Leopoli. 6 morti, tra cui 2 bambini di 5 e 12 anni. Anche Kryvyi nell'Ucraina orientale, colpita da un missile balistico che ha centrato un'abitazione. Poche ore prima il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Sono 12 le persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Jenny De Gaetano.
9: Sono 12 gli indagati dalla Procura di Bologna per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera dello scorso 20 luglio durante la manifestazione di protesta per la morte del 42enne marocchino Abderrahim Fakir, avvenuta il giorno prima nel quartiere Pilastro in occasione di un intervento della polizia. L'indagine è affidata al PM Stefano D'Ambroso e nell'accusa si legge resistenza a pubblico ufficiale, travisamento, danneggiamento. Tra gli indagati figura anche il 20enne arrestato durante i disordini e poi rilasciato dopo 24 ore con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per il giovane il processo comincerà il 9 settembre. Tra i quesiti che la procura ha affidato ai consulenti che hanno fatto l'autopsia sul corpo dell'uomo c'è anche quello sulla valutazione della tempestività e adeguatezza dell'intervento di soccorso sanitario per appurare se Fakir si sarebbe salvato se sul posto fosse intervenuto subito un medico. Si è chiesto agli esperti di capire la correttezza o meno dei presidi utilizzati e delle professionalità presenti o assenti sul luogo della tragedia.
7: A meno di una settimana dai violenti scontri in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei Notav presso Trauderivi, non lontano dai cantieri della Torino-Lione. Il ministro dell'interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di 2 giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò dopo una scelta tormentata, Maurizio Pizzoferrato.
10: Il ritorno del figlio al prodigo. Roberto Mancini, scelto come CT della nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto 3 anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire l'autoguadagno in terra saudita.
4: credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
10: Accanto a Mancini, il neo direttore tecnico degli Azzurri, Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e due obiettivi ben chiari in testa.
11: Far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
10: In mezzo ai due anche il presidente federale Giovanni Malagò, per lui giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero uno del CONI è a gamba tesa.
12: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
13: Buongiorno. Ieri a Casalecchio abbiamo sfiorato i 37 gradi, oggi giovedì su tutta la zona di Bologna ancora più caldo, arriveremo a 37-38 gradi facilmente in alcune zone, le massime sono già sopra i 20 gradi praticamente ovunque, quindi la sensazione di disagio sta aumentando, siamo in città bollino arancione, nel giro di un paio di giorni diventerà sicuramente bollino rosso. Oggi molto caldo, domani ancora molto caldo, temperatura abbondantemente sopra i 35 gradi e sopra i 20 gradi di notte, quindi abbiamo delle notti tropicali e la sensazione di disagio bioclimatico che aumenta sempre di più. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
14: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
15: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
20: La frasca in Andrea Costa
21: o la frasca al vicolo,
22: e perché no a Villa Cassarini?
20: Stop, ho detto alla frasca.
23: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
24: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
25: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
26: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
27: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Nettuno Bologna 1, l'oratario con Dario Ronzulli.
0: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati alle 8 e 8 minuti. Cominciamo questa mattinata insieme, questo giovedì 30 luglio 2026 con Laura Dario come sempre insieme fino alle 10 e poi alle 10 ci sarà Mezzogiorno Rosso Blu con Manfredi Campione. Con i vostri messaggi alla 366-402-4022 abbiamo un po' di argomenti stamattina, come sempre del resto, però questa mattina più specifici perché abbiamo da ieri calendari di Eurolega per la Virtus e di A2 per la Fortitudo, quindi già abbiamo un primo percorso delle varie squadre, delle due squadre bolognesi, in attesa anche del campionato, del calendario di Serie A che arriverà a giorni. Bisogna attendere quello di Eurolega, ma soprattutto quello di Eurocup, visto la quantità di squadre italiane coinvolte. E poi naturalmente il Bologna che ieri ha accolto, annunciato, abbracciato Mondragon ufficialmente e lo farà oggi anche con Dovbyk, e poi la conferenza stampa anche di Roberto Mancini ieri, che è stata certamente interessante sotto tanti punti di vista, e andremo a commentare insieme a voi al 366-402-4022. Io prima però di cominciare questa mattinata devo dare una risposta a Gianni, che ha scritto stamattina alla 366-402-4022, appunto, lamentandosi del fatto che, sorrido per non piangere, lamentandosi del fatto che il nostro Mauro Cioni spaventa gli ascoltatori. Ora, nel meteo che abbiamo mandato, Mauro racconta quella che è la realtà, cioè che è arrivata un'altra ondata di caldo, l'ennesima di quest'estate. Le temperature saranno alte, soprattutto la notte, fa caldo. E Gianni, è Mauro che ti spaventa? Cioè non è tutto quello che sta accadendo intorno che ti spaventa? Gli incendi, le cozze che muoiono ai lidi ferraresi, tutto quello che sta succedendo. Cioè non è quello che ti spaventa, è Mauro che ti spaventa. Non è un messaggio ironico di Gianni, altrimenti non lo commenterei così. Cioè ti spaventano... Ti spaventa Mauro Cioni che ti racconta del tempo, che ti dice com'è il meteo, e non tutto quello che succede. Secondo me Gianni hai un grande problema di percezione della realtà, ma grande, grande percezione della realtà. Non vado oltre perché questo è comunque un programma di sport, nonostante abbiamo Matte Negri ospite, ma comunque vabbè, parliamo anche di sport, ecco, nonostante Matte. Ciao Matte, buongiorno!
2: Davvero, parliamo anche di sport.
0: Così pare. Così pare. Però ogni tanto quando arrivano questi messaggi, capisci che faccio fatica a rimanere.
2: Il grande Mauro, perdonami. Io non capisco, è incredibile, veramente. Ma ci sta, cioè, fuori va fuoco tutto, ma va bene così. E Cioni che parla di disagio bioclimatico, che è la verità che spaventa, probabilmente.
0: Mi sa di sì.
2: Sì. È la parola disagio che forse dà fastidio.
0: Va bene, non useremo la parola disagio. Oh, a proposito di disagio. Hai visto il calendario dell'Eurolega?
2: È una Bibbia, ma ieri me l'hai girata, no? Ti ho risposto, mi hai mandato la Bibbia, penso che la Bibbia sia più corta, penso.
0: Sì, sì, probabilmente sì, perché ti ho mandato il calendario completo di tutte le squadre, ovviamente, tutte 38
2: esatto,
0: le giornate. Sono 10 pagine di calendario.
2: Bene. Beh, sempre entusiasmante. Si gioca poco in Eurolega,
0: sì.
2: Si gioca e incastrare dentro un calendario di un'altra competizione forse più corta dell'Eurolega diventa un problema, tipo il campionato, ma chi se ne frega.
0: Ci sono anche 6 squadre di Eurocup quest'anno, eh?
2: Bravo, stavo proprio arrivando lì. Cioè, allora, 4 squadre, sì, 2 ancora in alto mare, ma ci sono, quindi sì, diventa interessante, diventa quest'anno.
0: Molto bene.
2: Il calendario, probabilmente giocheremo anche di mercoledì, se non giochiamo l'Eurolega in campionato, per incastrare tutte queste partite.
0: Sì, sarà come fai a fare il turno infrasettimanale? È quasi impossibile, anche se l'anno scorso è stato fatto incastrandolo veramente. Sai quando hai una maglia che non ti va più, ma che vuoi mettere per forza, e allora te la stringi fortissimo perché ti devi mettere quella per forza.
2: Stai parlando con uno che lo fa praticamente tutti i giorni. Quindi per me è la normalità.
0: Non possiamo andare avanti così. Non possiamo andare avanti così.
2: Scusa, per me è la normalità.
0: Va bene. Senti, no, volevo dare un attimo qualche indicazione anche ai nostri ascoltatori per il calendario di Eurolega. A parte che ovviamente insomma, i tifosi Virtus l'hanno già studiato abbondantemente, ma insomma lo leggiamo anche noi quest'oggi. A proposito soprattutto dei doppi turni, tutto sommato, ecco, doppi turni non particolarmente stancanti, almeno sulla carta. Certo, c'è, cioè, per esempio a novembre il 17 in casa col Panathinaikos, due giorni dopo a Valencia, però tutto sommato
2: il 17 è il mio compleanno, ci sta.
0: Ah, è giusto, quindi un omaggio
2: l'hanno fatto per quello.
0: Sì, ci sta, è molto corretto.
2: Panathinaikos che ha appena preso Francisco, tra parentesi.
0: Sì, perché la Svel si è accorto di non avere proprio tutti i soldi che pensava di avere.
2: Uè, compro questo. No, aspetta, forse mi sono da un'altra parte.
0: Hai usato il tipico accento parigino, tra l'altro.
2: Sì, esatto, esattamente. Sì.
0: E poi ci sono, c'è per esempio un altro doppio turno a dicembre, il 15 appunto in casa con la Svel, poi tre giorni dopo a Barcellona, quindi diciamo in qualche modo si può attutire. Poi ce n'è uno di doppio turno a febbraio che, non lo so, mi dà l'idea, Matte, di essere un po' scomodo.
2: Perché dici, scusami?
0: Perché è fatto serio e si è incupito. Perché il calendario, primi di febbraio, vede la Virtus giocare martedì 2 in casa del Maccabi, e purtroppo non sappiamo ancora dove, purtroppo per tutto quello che sta succedendo, naturalmente, che col basket non c'entra nulla. Quindi il 2 in casa del Maccabi. Due giorni dopo a Dubai.
2: Ma perché per l'Eurolega si giocava già Tel Aviv, quindi era abbastanza comodo dopo, capito?
0: Ah beh, certo, più comodo che da Belgrado, non c'è dubbio.
2: Sicuramente, il problema è che con ogni probabilità il Maccabi quest'anno giocherà in Portogallo.
0: Ah, sempre più a ovest.
2: Esatto, cioè non lo so, sto sparando. Però la Virtus potrebbe farsi furba e ospitare il Maccabi a giocare nella nuova arena, chi lo sa, magari.
0: Ah beh, guarda, la partita in casa è l'11 dicembre, dovrebbe essere già pienamente disponibile la Unipol Hall, che oggi tra l'altro alle 13, lo diciamo, titolo informativo, verrà presentata, lo stato dei lavori verrà presentato alla stampa, quindi poi ne parleremo anche noi domattina. E l'11 dicembre c'è, cioè, Virtus Maccabi probabilmente all'Unipol Hall, quindi evitando anche tutte le questioni che ci sono state l'anno scorso con la partita al Paladozza. E questo per quanto riguarda la Virtus. Poi naturalmente, come detto, c'è anche il calendario della Fortitudo. E ieri Cavina era tutto contento del fatto che l'esordio sia al Paladozza, sia in casa contro l'Uovo di Puglia. Beh sì, dai, lui ci tiene veramente tanto, lo vedo bello carico il coach.
2: Ci può stare, insomma, dai, è partito bello carico, la squadra ce l'ha, mi sembra, non mi sembra messa male, quindi ci sta che sia bello carico per partire per la stagione. Poi quest'anno ho visto comunque che i roster di A2 si sono fatti competitivi parecchio,
0: Sì, sono belle squadre.
2: Anche Livorno non mi sembra messa malissimo, sulla carta ovviamente, no?
0: Sì.
2: Stavo leggendo Livorno, vabbè, Sassari, che comunque è appena retrocesso, che non è messa male. Insomma, dai, vabbè, c'è sempre l'incognita Pesaro, poi vabbè, c'è Rimini che arriva in finale e poi perde. Quello non è una costante, poveretti.
0: Quindi dobbiamo scoprire semplicemente chi arriva in finale contro Rimini quest'anno. Okay.
2: Quindi, ma cos'è? È il terzo anno che fanno di finale?
0: Secondo.
2: Questo sarà il terzo, dai.
0: Ah, perfetto, auguro. Battezzati già così. Ottimo. Non sottovaluterei anche Brindisi,
2: bravo.
0: Anche Brindisi.
2: Sì. Mm-hmm. Sì, e poi comunque anche Avellino non mi sembrava malissimo a nomi, devo essere sincero.
0: Sì, sì. E poi non posso non essere personalmente contento, da appassionato di basket e da uomo del sud, del ritorno di Caserta anche in A2. Questo
2: è vero.
0: Non mi fa piacere, devo confessare questo, mi fa piacere. Una storia bellissima.
2: Storica.
0: Esatto. C'è una piazza dove c'è una rotonda intitolata al basket con una palla di basket, una statua ovviamente. Non possiamo non essere contenti che sia tornata almeno in A2.
2: Bologna, Caserta, Livorno, tutte piazze storiche per il basket.
0: Sì, assolutamente, assolutamente.
2: Se meriterebbero tranquillamente la A mani basse, la A1 mani basse proprio.
0: Solo per la passione, sì. Anche solo per quello, sì. Sì.
2: Anche per il pubblico che portano.
0: Ma scherzi? Sì.
2: Quindi.
0: Va bene, così abbiamo fatto anche questa panoramica, giusto per completare sulla Fortitudo, un paio di informazioni tecniche di servizio. Campionato che si chiuderà regular season il 25 aprile, e la Fortitudo l'ultima ce l'ha in casa della Juve Cremona, che è l'unica squadra rimasta a Cremona, come ben sappiamo. Ci saranno ben 9 turni infrasettimanali, quindi si marcia, non cercare scuse, Matte.
2: No, zero proprio.
0: Mi raccomando. Va bene. Allora, vado, andiamo con i messaggi al 366-402-4022. Allora, tanto su quello che dicevamo stamattina, a me terrorizza Matte Negri, ma no, ma poveretti,
2: ci sta. che poi non mi vede, se mi vedesse peggio probabilmente.
0: Anche un, anche un altro, a me spaventa Matte, ma cos'hai combinato?
2: Non lo so, però vabbè, ci può stare. E poi che mi sentono solo, se mi vedessero sarebbero ancora più spaventati. Cioè, bellino non sono.
0: Beh, vabbè, dai, no, adesso sono buttati così giù, ma mi fai sentire quasi in colpa. Sul calendario di Eurolega sta preparando un film Nolan.
2: Può essere tipo l'Odissea, può essere, sì. Questo è molto bello. In effetti, guarda che ti dico, la trama verrebbe fuori quasi da sola, verrebbe, quindi.
0: Sai come si diverte Nolan a fare un film sul calendario dell'Eurolega?
2: Probabilmente ci rinuncia dopo 20 minuti, però vabbè.
0: È probabile, è probabile. Però anche voi ci state spaventando con questo calendario infinito di Eurolega. Ragazzi, avete ragione. Ma avete ragione, avete ragione. Va bene, senti, andiamo anche un po' sul calcio, sul football. Ieri per esempio c'è conferenza stampa di Mancini, Tommaso la commenta così: questa metafora della donna amata sembra molto da Temptation Island.
2: Vabbè, ieri sera c'era la finale, credo, perché io non guardo, quindi
0: è Manfred l'esperto.
2: Era calzante a massimi livelli, era. Vabbè, ma cosa vi aspettavate che potesse dire?
0: Non ti aspettavi niente di più.
2: Ma cioè, è la classica conferenza di quando si presentano, cioè io non ho mai sentito nessuno, sono venuto qui perché non avevo alternative, sono andato via perché mi trovavo male, ma siccome piuttosto che stare a casa torno, cioè, anche se lo pensasse come fa a dirlo, cioè. Quindi sinceramente non mi aspettavo niente di più, mi ha fatto piacere quello che ha detto Ranieri su suo nipote, perché spererei che si realizzasse davvero. E, sul fatto che suo nipote di 12 anni non ha mai visto l'Italia al mondiale, quindi sarebbe ora che la vedesse, giusto per chi non l'ha sentita le parole di Ranieri, quello secondo me è un passaggio abbastanza principale, e soprattutto quello che ha detto prima, cioè far tornare l'innamoramento per la nazionale agli italiani, perché secondo me si sono abbastanza disinnamorati della nazionale, ho quell'impressione lì. Non so cosa ne pensi te.
0: Beh, ci può stare. Risultati, delirio, grande caos in generale, anche un po' il calcio, questo sicuramente, non soltanto della nazionale, visto anche tutto quello che succede attorno, purtroppo. Devo dirti che sì, non sono sorpreso neanch'io, onestamente, dalle parole di Mancini, mi pare insomma tutto abbastanza nella norma. Mi ha un po' preoccupato il fatto che Ranieri, che l'anno scorso disse no alla chiamata della nazionale, quest'anno abbia detto: beh, se ti chiama l'Italia non puoi che accettare. Ma l'anno scorso hai rifiutato, Claudio, deciditi.
2: Quindi il problema era Gravina.
0: Forse sì, forse sì, certo. Non certo il ruolo, perché Ranieri a ieri non sapeva cosa doveva fare.
2: Esatto, quindi probabilmente era solo Gravina che non gli andava a genio, non lo so, mi viene da pensare. Comunque, più che altro adesso in nazionale si riprenderà il mood di Pafundi più altri 20, insomma.
0: Certo,
2: mi viene da dire.
0: Grande.
2: Che è appena andato, mi sembra, a Catanzaro, no?
0: Sì, al posto di Liberali, sostanzialmente, che ieri già ha fatto le buche in terra in amichevole con col Como.
2: Esatto, sì, esattamente.
0: Allora, Tom, invece, sul Bologna in difesa, dicevate che se esce il solo Lucumì non verranno fatti altri acquisti. Siamo sicuri, perché ho una gran fiducia in Viti, che soprattutto in Casale non ce l'ho. Per me servirebbe un rinforzo affidabile. Come la vedi?
2: La vedo difficile anch'io che arrivi qualcuno, se non danno via uno più Casale che Vitic, e con quattro centrali secondo me sei abbastanza coperto per fare solo il campionato, e ho come l'impressione che i due titolari saranno i due norvegesi, con ogni probabilità. Il terzo sarà Vitic, poi direi che il quarto dei quattro sia in ordine proprio crescente sia Casale, e se Casale dovesse partire allora magari un altro centrale potrebbe arrivare. Però secondo me non per fare il titolare, sai. Cioè, secondo me se arriva
0: il giovane, cioè, di turno.
2: Bravissimo.
0: Il giovanotto di turno.
2: Bravo. Ho quell'impressione lì, perché comunque devono vedere come sono gli investimenti fatti per la difesa, cioè Eggen, Elland e Vitic, tutti e tre assieme sono costati un trentello, mi viene da dire, a spanne, ok, euro più euro meno. E quindi secondo me il Bologna si deve almeno provare a puntare.
0: senti, c'è un problema.
2: Qual è? Oddio.
0: Cioè, c'è tanti problemi in realtà, ma ce n'è uno in particolare che scrive Rick. Possibile che nessuno vi scriva mai che con Saputo non si va da nessuna parte, non si vincerà più niente, vende tutti.
2: Più niente.
0: Niente.

0: insieme ad Allara e insieme a Gazzoni.
1: Non sono tanti quelli che hanno vinto, a parte appunto Dall'Ara nella storia del Bologna, di presidenti intendo.
0: Gazzoni ha vinto l'Intertoto,
1: sì,
0: se la vogliamo considerare, sì, una coppa comunque, e comunque ci ha portato in Europa, ci ha portato qua Baggio, ci ha portato qua un pallone d'oro che per me io ero incredulo quando mi dissero che a Bologna veniva Baggio, cioè c'è iniziato a credere quando l'ho visto con la maglia che ho scritto Granarolo,
1: cioè, po' la stessa emozione che hai provato con Dallinga.
0: Uguale identica, sì, uguale identica.
1: Questa era facile, salutiamo Thais. Forza,
0: esatto, e poi c'è Saputo. Questi sono praticamente, io ci metto questo trittico qua. Non so se c'è qualcuno da casa che pensa che ci sia un presidente migliore di questi tre, ma io dubito almeno.
1: Cosa manca al Bologna per il DS Negri? Ti chiede Tre Bidave.
0: Ah, manca l'offerta. Appena arriva l'offerta.
1: No, non in quel senso. Cioè, tu, direttore sportivo, cosa vuoi andare a prendere per il Bologna? Quel senso.
0: Ah, scusami, pensavo io a fare il direttore sportivo. Io ci vado volentieri, non è mica un problema.
1: Ma che ti ha fatto di male il Bologna? Scusami.
0: Hai ragione, povero. Ma io sto zitto e il senatore mi dice: tu fai questo, certo. Io rispondo, la mia risposta è solo: certo, certo. Cioè, mi fido ciecamente di quello che mi dicono. Quindi,
1: okay.
0: Questo sarebbe il mio lavoro nel caso. Cosa manca secondo me? Manca un centrocampista. Manca anche se oggi leggevo che Olmo vuole rimanere de carico col nuovo allenatore. Non so se ci farei tanto affidamento visto la sua tenuta fisica. Forse potrebbe mancare un terzino destro se riesci a cedere Holm, e se poi cedi Dallinga è il cambio di Dobbik. Questo è quello che penso io.
1: Allora, aspetta, su questo c'erano arrivati due messaggi praticamente in contemporanea, eccolo qua. A proposito di Dallinga, va assolutamente piazzato, serve al suo posto un giovane di prospettiva alla Castro, scrive un ascoltatore, e poi un altro aggiunge: due cose, senza portare sfiga, ma facciamo gli scongiuri nel dubbio, ma se Dobbik e Skorupski dovessero avere delle ricadute, è un rischio rimanere con Dallinga e Pessina? Come la vedi?
0: Allora, io sono del partito che Pessina lo manderei a giocare per vedere una stagione da titolare. In prestito secco, magari in qualche squadra di media alta B.
1: Quindi non, cioè, in Foggia. Grazie. Grazie, gentilissimo.
0: Stavo guardando un po' le rose di Serie B ieri sera prima di addormentarmi, perché se no non prendevo sonno, dopo l'ho preso immediatamente. e guardavo tipo nella ridente Modena vicino a noi, se giocano con in porta ancora Cicci Zola.
1: Grandissimo!
0: Che con tutto il rispetto credo che abbia 150 anni ormai.
1: Ma non è vero.
0: È da quando avevo 11 anni che gioca a pallone Cicci Zola.
1: Leandro, cioè, Cicci Zola, classe.
0: C'è la mia età, c'era 83.
1: 90.
0: Ah, solo?
1: Vedi.
0: Giocare che aveva 11 anni. Aveva iniziato a giocare.
1: Più o meno, cioè, sì.
0: Ok, perfetto. E no, ecco, magari potrebbe essere una soluzione vicina, quindi hai anche la possibilità di andarla a vedere ogni tanto senza sperperare tempo e denaro.
1: Sì,
0: capito? E che comunque il Modena l'anno scorso ha fatto i playoff, quindi è una media alta B, dai, potrebbe essere una soluzione. Ma così stavo proprio guardando en passant, no, giusto per. E poi dopo io mi tufferei a capofitto sul portiere del Lecce, ma capisco che a casa tua potrei creare dei problemi.
1: Allora, già ci sono problemi seri a casa, perché non sappiamo dove è finito Banda.
0: Hai provato a vedere la brasseria sotto casa?
1: Sì,
0: secondo me lì.
1: Sì, ci sono, non andato, c'è. Non c'è. No, a parte tutto, ma dove caspita è finito? Ma neanche i procuratori riescono a trovarlo. Neanche la moglie non lo segue più su Instagram, il che fa sospettare che insomma abbia fatto qualcosa di sbagliato. Però dove caspita è finito sto ragazzo?
0: Sarà in Arabia. Lui non aveva ricevuto un'offerta araba,
1: sì,
0: il Lecce ha rifiutato e lui se n'è avuta male.
1: Ho capito, ma da qui a sparire dalla faccia della terra mi pare un po' esagerata come reazione.
0: Certo che comunque nel 2026 sparire completamente è mica facile.
1: No, è vero.
0: Cioè, è forse più difficile che farsi trovare, cioè, è forse più difficile che farsi trovare pronto da qualche parte, cioè è più difficile sparire completamente.

0: completamente.
1: Ah, no, no, certo, certo. No, speranza non sia successo nulla di grave, ovviamente.
0: No, ma quello che, sicuro.
1: Però resta il grande mistero di che caspita di fine abbia fatto la MacBand. Vabbè, lo scopriremo, spero. Insomma.
0: Ci potrebbe essere una nuova sigla, che fine ha fatto Carmen San Diego.
1: Giusto, giusto. Ce lo vedo la MacBand col cappellone rosso.
0: Non sta male, secondo me, no, non sta no, male.
1: Anche in campo, anche in campo potrebbe starci,
0: esatto,
1: bene.
0: Esatto.
1: Cosa pensa Matte della missione del Foggia in C? Giuro, è arrivato, non me lo sono inventato sto messaggio, è di Mauro, giuro.
0: Cioni, è lui.
1: No,
0: no. In causa dall'ascoltatore.
1: No, è lui, è preoccupato, lui. A spaventare le persone.
0: Ah, ok, ci stai, infatti lo vedo andare in giro a dire disagio bioclimatico e la gente si spaventa. Anziché l'impermeabile che si apre, va in giro a urlare queste cose. Hai capito? No, vabbè.
1: Che brutta scena.
0: Ovviamente a Mauroni gli voglio bene, sto scherzando.
1: Beh, ci mancherebbe, ma è ovvio.
0: Cosa ne pensi? Beh, io penso che sia sempre la solita minestra, no? Quando c'è dietro Ronzulli, ragazzi, si è sempre fortunati, diciamo così. Il termine è fortunati. Il termine, perché l'altro non è radiofonico.
1: Sì, poi me lo spieghi, perché in 44 anni di esistenza su questo pianeta ho visto molti più campionati di C1 e C2 che non di B, ma contento di poi me lo spieghi.
0: A te piace quello, a te piace la comodità, cioè a te piace andare a Barletta, non a Como, hai capito? È solo per quello che voi state in C, per quello lì,
1: Ma io sto a Bologna, mi tornerebbe più comodo Como.
0: ma non è che devo stare a guardare solo te, hai capito? Cioè, i foggiani stanno a Foggia solitamente, quindi preferiscono fare quelle trasferte lì, hai capito? Comode, veloci, rapide.
1: Allora, siamo d'accordo, ma idea di quanti foggiani siamo al nord? Siamo tanti, c'è un po' di rispetto anche.
0: Andate giù a Foggia a vederlo, a Barletta.
1: L'anno scorso a Caravaggio, per Atalanta Under 23 Foggia, c'erano 5.000 foggiani, eravamo tantissimi. E quest'anno che c'è l'Inter che gioca al Brianteo di Monza, non te lo lascio immaginare neanche.
0: Ma tu pensa che piazza, cioè pensa a una piazza del genere, se non è la Serie A.
1: Vabbè, allora
0: c'è una piazza,
1: infilare il coltello nella piaga.
0: Adesso, a parte tutto, no? Parlo di tifo proprio, Foggia, Bari, Salerno, Catania, che poi sono tutte nel tuo girone, tra parentesi.
1: Grazie, gentilissimo.
0: Sono tutte piazze che da tifo, dico, da gente che portano allo stadio e che li supporta, sarebbe tutta gente da Serie A. Ma a mani basse, hai capito? È un peccato, quello è veramente un peccato del nostro calcio. Ci sono piazze che secondo me sono talmente storiche e hanno un bacino di tifosi talmente ampio che secondo me dovrebbero trattenere in Serie A stile Eurolega, hai presente? Competizione chiusa, basta.
1: Quelle sono e quelle restano.
0: Esatto.
1: Allora, un paio di messaggi prima di salutarti. Ciao, sono il capo ultras del Rimini Basket, vi ascolto sempre. Volevo solo comunicarvi che stasera organizziamo una spedizione punitiva sotto casa di Matteo Negri, saremo all'incirca 1500.
0: Ma io vi voglio bene, vi aspetto, grigliamo, facciamo qualcosa, esatto. Portate da bere, nel dubbio.
1: Messaggio di quello che ti ha offerto la colazione: a Trebo 1 ha proposto una rotonda con la statua di un numero 7.
0: Che sarebbe anche ora che la facessero. Secondo me,
1: se rinnova magari è più facile.
0: Ha già firmato, tengo tutti in stand by.
1: Perché si divertono così.
0: Certo, la sofferenza non è nulla senza il controllo.
1: Non era
0: proprio così, no, però vabbè.
1: Vabbè, comunque. E poi nel girone C della C quest'anno ci sono anche il Brasile del 70 e la New Team.
0: Mancano solo loro, in effetti, se ci pensi.
1: E anche i Lakers di Magic Johnson ci sono.
0: Giocando in 5 comunque farebbero la differenza, vorrei ricordartelo.
1: Aiuto.
0: Credo che ci sia anche la nazionale di volley femminile allenata da Velasco, attento, perché anche quello non è male.
1: È un girone impegnativo, ma speriamo di salvarci. Oggi esce il calendario, te lo mando,
0: Sì, grazie mille.
1: Mando
0: grazie,
1: anche quello della Serie C, mi raccomando, così ci studiamo bene le trasferte da fare.
0: Ieri ho chiesto al Bonz cosa ne pensava del suo girone, perché è stato passato al girone A, no?
1: Sì.
0: Lui quest'anno.
1: Sì.
0: Quindi non è più con le squadre emiliano-romagnole, è andato in quello del nord. E mi ha risposto con il pezzo del virgolettato della sua intervista. Ma tu ti rendi conto?
1: Vabbè, siamo a questi livelli.
0: Fa, per il resto ti rispondo al bar. Ho detto, va bene, grazie, gli ho detto.
1: No, vabbè, ma fermatelo. Cioè, il Bonzo si è montato la testa.
0: Ormai è così. È finalista ai massimi livelli, hai capito?
1: Non lo recuperi più.
0: Sì, ma gli vogliamo bene per questo alla fine.
1: Ci sta, ci sta.
0: Gli vogliamo bene per
1: ci
0: questo.
1: Sta, ci sta. Va bene, caro Matte, ci sentiamo domani.
0: Oh yes, buona giornata a tutti, un abbraccione.
1: Grazie, grazie mille a Matte Negri. Pubblicità, torniamo subito.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
3: Vuoi una nuova macchina da giardino?
4: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
3: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
4: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
3: Manfredini, la certezza dei professionisti.
4: Approfitta ora degli extra sconti.
5: No, io lassù non ci salgo.
6: Neanche io, soffro di vertigini.
7: Manutenzioni in altezza?
8: La parola d'ordine è sicurezza.
7: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisulfunebologna.com.
9: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
10: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
9: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
10: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
10: www.sorcevannini.it.
11: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
14: Quello famoso per gli abiti da sposa.
13: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
12: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua. Siamo tornati ancora con l'ora d'Ario, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, siete in tanti a scrivere anche sulla conferenza stampa di ieri di Roberto Mancini. Finalmente è tornato il problema del calcio nelle parrocchie, nelle strade e a sorpresa nelle spiagge, scrive Andrea. Sì, ha detto Ranieri, che ecco, ora diciamo non gli è uscita molto chiara però quella frase, perché vorrei dire al direttore tecnico che ha visto, che ha detto sono ero in spiaggia fino a stamattina, cioè ieri mattina, e ho visto tanti ragazzi giocare con la palla, giocare a basket. Ma non sulla sabbia, spero. La vedo un po' problematica come idea. A meno che non sia un nuovo sport, che magari può essere anche interessante, diciamo, da questo punto di vista, da sviluppare. Però ecco, diciamo, non è stato proprio chiarissimo. Ranieri non è chiarissimo neanche cosa debba fare. Questa cosa oggettivamente insomma non è il massimo, ecco, mettiamola così, molto portata molto a Taraluzzi e vino, però insomma sarebbe stato il caso forse di presentarsi, diciamo, in maniera un po' diversa da questo punto di vista. Comunque, sinceramente a me ha fatto piacere, mi hanno colpito molto le scuse di Mancini, non scontate, non si sentono spesso, non erano per forza dovute. Sono d'accordo, Vittorio, io credo che però Mancini sia proprio pienamente consapevole di aver fatto un enorme errore e mi tengo basso. Poi, dettato magari anche da quelli che erano rapporti non particolarmente idilliaci con Gravina, col presidente federale, ci può stare. Però ha fatto un errore non da poco in quel momento lì della sua carriera. E consapevole di questo, si è cosparso il capo di cenere e mi sembra, insomma, comunque, ecco, ci sono due punti secondo me su cui possiamo provare a essere un po' fiduciosi per questo nuovo ciclo manciniano in nazionale. Il primo è appunto questa consapevolezza di aver fatto una vaccata, dai, diciamo, e di nel 2023, di avere soprattutto l'eliminazione la mancata qualificazione al mondiale come ultimo risultato ottenuto al di là della Nations League, e quindi la volontà di riscattarsi, di farsi perdonare con i risultati sul campo, che non è ovviamente viatico e certezza per nulla, ma è una base interessante. E poi c'è un altro aspetto, si è parlato poco di questo, anche qui ne abbiamo parlato poco, però se c'è un allenatore che ha dimostrato con i fatti, e non soltanto a parole, ma con i fatti, che davvero della carta d'identità di un calciatore non gliene frega niente, dell'anno di nascita di un calciatore non gliene frega niente, beh ragazzi, quello è proprio Roberto Mancini. E Zaniolo l'ha fatto esordire prima che esordisse in Serie A. Ha puntato tantissimo su Pafundi, poi per il momento la carriera di Pafundi non è andata in una direzione diciamo auspicata, non solo da Mancini ma tanti a puntare anche su Pafundi come possibile crack del calcio italiano, non è andata a dovere, però comunque ci ha puntato. Cioè, in generale, se c'è da buttare dentro un ragazzo di talento, non mi pare onestamente che Mancini si faccia troppi problemi. E quindi in questo senso, nel corso della sua carriera ha fatto così, non vedo perché debba cambiare adesso, a maggior ragione avendo a disposizione comunque dei ragazzi talentuosi che devono ancora dimostrare tanto, ma che ci sono, soprattutto nei settori giovanili esteri, che abbiamo visti nella tornata di partite di giugno. Quindi in questo senso, ecco, Mancini molto più di Conte, portato naturalmente a questo tipo di valutazione e a questo tipo di non pregiudizio. Conte invece è molto legato, e la carriera parla chiaro, al mandare in campo giocatori fatti e finiti il più possibile. Sono pochissimi i giocatori realmente giovani lanciati da Conte, sono molti di più quelli di Mancini. Quindi in questo senso, ecco, possiamo provare a essere fiduciosi. Poi giustamente scrive un ascoltatore: i rigori con la Svizzera li ha sbagliati Jorginho, scrive Guido, ed è giustissimo, e ci mancherebbe, non li ha sbagliati Mancini, giusto, però è vero che noi ci ricordiamo dei rigori di Jorginho sbagliati e anche del gol di Nestorovski a Palermo, e ci mancherebbe, però non metterei così in secondo piano i pareggi, cioè come sono arrivati quei pareggi lì, soprattutto quello con la Bulgaria a Parma, se non ricordo male era a Parma, prima del pareggio con la Svizzera ci fu un pareggio in Bulgaria, una partita orribile della nazionale, e lì comunque ci sono anche responsabilità di Mancini. La gestione della squadra per la partita con la Macedonia del Nord, lì la responsabilità è il commissario tecnico. Quindi sì, è vero, se Jorginho segna uno dei due rigori siamo a posto così, andiamo in Qatar e vediamo che succede da campioni d'Europa in carica, per carità, però non ridurrei tutto a quello. Ci sono anche delle responsabilità di Mancini, così come allo stesso tempo ci sono degli enormi meriti nel modo in cui la nazionale è arrivata a vincere il titolo europeo. Ma, due dati su tutti: è l'unica nazionale italiana che ha vinto tutte le partite di qualificazione a un torneo, non c'è mai riuscito nessuno, ci riuscì Mancini, 10 vittorie su 10, e poi con una striscia di imbattibilità, anche affrontando squadre di alto lignaggio che l'Italia non aveva avuto da quasi 100 anni, da Vittorio Pozzo. Quindi c'è stato quel momento lì, benissimo. Il momento dopo, meno bene, un po' meno bene, e noi speriamo che Mancini riprenda da Wembley, ecco, e non da Palermo, tanto per intenderci. Resto un attimo sulla nazionale, anche per il messaggio di Stefano, a proposito del discorso legato al pagamento per la conferenza stampa. Mi manda Stefano un post di Simone Salvador, certo che è una fonte autorevole Stefano, assolutamente, buon Simone, allora lo sentiremo anche magari quest'anno ogni tanto, grande esperto di dinamiche televisive, produzioni comunicative, quindi lo sentiamo assolutamente. Sì, sì, ma la cosa è assolutamente vera. Non nasce però, ecco, questo è l'errore che è stato fatto in queste ore. Non nasce ieri per la conferenza stampa di Mancini e Ranieri. Non è una cosa fatta ieri, è una cosa che dura da parecchi anni, dalla gestione Gravina, cioè da quando è stato creato Vivo Azzurro TV, che è il canale web della FIGC, che produce contenuti esclusivi, interviste esclusive, e ha anche la priorità, mettiamola così, sulla trasmissione e la riproduzione delle conferenze stampa a Coverciano, in FIGC e quant'altro, tutto quello che concerne la federazione. Già da tempo chi voleva ritrasmettere la conferenza stampa doveva pagare qualcosa, 500 euro le testate giornalistiche, 1200 euro le agenzie. Ieri Malagò l'ha detto in una conferenza stampa, è un'altra cosa su cui è cascato dalle nuvole, un po' come il discorso Pirlo e testimonial delle scommesse russe, vabbè, insomma, comincia a cascare un po' troppo dalle nuvole però Malagò, e ha promesso, insomma, di rivedere la cosa insieme a Lussi, che è il sindacato dei giornalisti. Però non è nata ieri per la conferenza stampa di Mancini e Ranieri, ecco, questo ci tenevo a sottolinearlo, se non altro per chiarire un po' di passaggi. Ieri tra l'altro la conferenza stampa è andata anche in onda in diretta su Rai 2. Su Vivo Azzurro TV a un certo punto ci ho rinunciato, perché non potendo vedere la TV e volendolo seguire online, Vivo Azzurro TV ieri non andava, ma vabbè, diciamo, lo mettiamo così en passant. E ho sentito anche poi il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, lamentarsi del fatto che, giustamente secondo me, una conferenza stampa di questo tipo qui, comunque istituzionale, insomma, che fosse prerogativa solo ed esclusivamente della RAI, è apparso, insomma, un po' una cosa stonata, al di là del discorso costi, parlo proprio dal punto di vista comunicativo. Comunque, questo è un po' la situazione, quindi spero, Stefano, di averti chiarito i vari aspetti. In effetti molti si sono chiesti il ruolo di Ranieri, ma se gli avessero proposto di fare il CT a questo giro avrebbe accettato. Questo è un po' il paradosso, poi sembra che lui avrebbe preferito Conte, scrive Steve. Non so quanto avrebbe preferito Conte rispetto a Mancini, Steve, questo onestamente non ho idea di quanto corrisponda davvero alla realtà. Di sicuro Ranieri ha, rispetto a un anno fa, fatto un passo indietro notevole, ma ci può stare. Ci può stare che un anno dopo le cose possano cambiare, però non puoi uscirtene con una frase del tipo ma se quando chiama l'Italia si dice sempre di sì. L'anno scorso hai detto no. Che facciamo? No. Allora, si dice di sì, dipende, a volte sì, a volte no. Ecco, forse un po' questa è la risposta più adatta. E sicuramente anche molto all'italiana il fatto che Ranieri non abbia, ieri almeno, non avesse idea di quelli che fossero e saranno i suoi compiti. Quindi è una roba che dà veramente l'idea di essere raffazzonata. Non bene, ecco, non benissimo direi. Va bene, ci sono tanti messaggi naturalmente anche sul Bologna, mi tengo un attimo in stand by perché tra poco andiamo da Leo Bosello, quindi giriamo a lui e sentiamo lui che cosa ci dice anche naturalmente sul mercato. Crivenialmente parlando, vorrei fare anch'io la vaccata come Mancini, beh, che abbia guardato anche i soldi, non c'è dubbio, ragazzi, questo è fin troppo evidente. L'ha gestita anche male. L'accontavamo ieri. Conte non ha fatto un ragionamento molto diverso all'epoca. Mollò la nazionale perché il Chelsea gli offriva molto di più, interrompendo di fatto il suo percorso in azzurro. Però la gestì molto meglio rispetto a Mancini. Non c'è, da quel punto di vista non c'è paragone. Molto meglio Conte rispetto a Mancini sulla gestione. Davide, per convincere ancora di più di essere profondamente consapevole dell'errore compiuto, Mancini avrebbe potuto chiedere uno stipendio minimale per i primi due anni e poi salire se si qualifica agli europei. Ma Davide, in realtà l'obiettivo principale mi sembra tornare al mondiale, quindi forse quello, forse si poteva ragionare su quello, ecco. Vogliamo paragonare Pirlo a Mancini? No, assolutamente non c'è paragone tra i due come allenatori, non c'è paragone. Mancini è un allenatore di un certo livello, Pirlo non ancora. Mettiamola così. Sulla vendita della FIFA ne abbiamo parlato ieri, Marchino, se volete ci torniamo ovviamente sul tema, anche se, cioè, a parte insultare Infantino non saprei cos'altro aggiungere, onestamente è una scelta folle e senza alcun senso logico, che sta trovando almeno per il momento la contrapposizione di tanti, l'UEFA in primis, ma anche le leghe europee che hanno fatto un comunicato. Anche su quello ieri Malagò francamente non mi è proprio piaciuto, cioè è una roba del genere, il presidente di una Federcalcio appartenente alla FIFA è importante al di là dei risultati sul campo, non può cavarsela con è un progetto particolare. Ieri su quel passaggio lì onestamente mi ha deluso tantissimo. Oh, saluto l'amico Franco Cervellati, un grande abbraccio Franco innanzitutto. Inseguiamo ancora ricchissimi e confusi staff, badando al nome, mentre si impone il modello della Fuente, non un top trainer ma un onesto e capace tecnico federale che ha costruito un ciclo stravincente partendo dalle giovanili. Per questo la scelta giusta per far partire un ciclo almeno biennale era Baldini. No Franco, non sono minimamente d'accordo con te, ti abbraccio, grandissimo affetto, ma Baldini è l'ultimo a cui avrei dato la panchina della nazionale. La carriera parla da solo, non è un allenatore in grado di gestire una nazionale, parliamoci chiaro. E poi soprattutto sono d'accordissimo con te sul discorso risorsa interna, diciamo così, allenatore federale, ma non Baldini. Baldini è lì a Coverciano da un anno e tra l'altro rischia anche di non vincere il girone di qualificazione europeo, quindi neanche questi grandi risultati. C'è un allenatore che ha ottenuto risultati, che ha fatto tutta la trafila delle giovanili esattamente come della Fuente, ed è Carmine Nunziata. Era lui il nome ideale nell'idea del commissario tecnico federale, sulla scia di Berzot, Vicini, Maldini, cioè quella, non che Nunziata sia a quel livello, purtroppo per lui mi dispiace, ma nell'idea di andare avanti con un allenatore che abbia lavorato con tutti i ragazzi nel corso della crescita come ha fatto Della Fuente, non certo Baldini che è arrivato un anno fa e non si sa ancora bene come, francamente, ma Nunziata sì. Solo che Nunziata non è un nome mediatico e paga quello, ma altrimenti sarebbe un eccellente giocatore, un'eccellente scelta in quell'ottica lì che giustamente sottolinea il nostro amico Franco. Ma Baldini, per carità divina ragazzi, ma Baldini più sta lontano dalla nazionale e meglio è, per carità. Adesso pensasse piuttosto a portare l'Under 21 all'Europeo, perché in questo momento non saremmo qualificati all'Europeo, dovremmo passare dai playoff. Quindi intanto raggiungiamo l'obiettivo e poi si pensa. E poi è vero che Mancini convocava i Pafundi e Zaniolo, ma non li faceva giocare, preferiva i dinosauri che poi non ci hanno portato ai mondiali, fallimento per il quale Mancini non si è mai formalmente dimesso. Ma anche su questo però Franco non sono d'accordo, Zaniolo ha giocato con Mancini, Pafundi no, ma Pafundi aveva 17 anni, quella era proprio una convocazione quasi più spot, ecco, su Pafundi sono d'accordo, è una convocazione spot, non particolarmente concreta. E no, Zaniolo con Mancini giocava, ha voglia che giocava. Anzi, se non si fosse fatto male all'europeo c'era lui e non chi è che convocò al suo posto? Castrovilli? Può essere? Oddio, non mi ricordo se convocò lui, Castrovilli o Raspadori al suo posto. Lo andrò a cercare. Però no, Zaniolo giocava, voglia. Pafundi no, altri ragazzi hanno giocato. Poi che negli errori che possiamo imputare a Mancini nella gestione post europeo ci sia anche quella del non aver colto la necessità di cambiare l'assetto della squadra e qualche giocatore, quello è fuori discussione. Su quello non c'è il minimo dubbio. Minimo dubbio che sia un errore che ha pagato poi con i risultati. Memorabile direi in questo senso l'ingresso di João Pedro per un minuto contro la Macedonia del Nord. Quella è proprio la fotografia di come Mancini in quel periodo non ci stava capendo niente. Quindi quello non c'è dubbio che sia stata la sua parte di responsabilità nella mancata qualificazione a Qatar 2022. Poi torniamo al discorso che facevo prima. Jorginho segna il rigore con la Svizzera al mondiale, ci andiamo, ok, ma non è che non siamo andati solo perché Jorginho ha sbagliato il rigore. No, ovviamente ci sono anche grandi responsabilità di Mancini, ci mancherebbe. Per quello dicevo prima, la speranza è che Mancini riparta da Wembley e non da Palermo. Ecco, ripartiamo da Wembley, dalle cose belle di Wembley. Ecco. Io non sottovaluterei neanche quella giacca lì, quel colore lì della giacca che era molto simile a quello dell'Italia 82. Secondo me è quel colore lì che ci porta bene e io ripartirei da quel colore lì, quel grigio chiaro. Pensiamoci. Va bene, GR Meteo Pubblicità, torniamo subito.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Sono le 8:56.
16: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
22: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Questa nota nuova raffica di raid statunitensi sull'Iran ha colpiti decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud del paese, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e siti di sorveglianza costiera. I media iraniani riferiscono di almeno 3 civili rimasti uccisi sull'isola di Kashmir. Le vittime sarebbero tutte appartenenti alla stessa famiglia. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte difficilissima anche per l'Ucraina, nel mirino di una pesante ondata di raid russi preannunciati ieri dallo stesso presidente Zelensky. Segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, e sarebbero 6 morti a Kryvyi Rih, città natale dello stesso Zelensky. Gli ho detto che voglio che questa guerra finisca, dichiara una TV americana Donald Trump, aggiungendo di andare d'accordo sia con lui che con Putin. Un 18enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. Stava giocando in strada a calcio assieme ad altri ragazzi quando il pallone ha centrato la finestra di un centro anziani. Uno degli ospiti, di 70 anni, è uscito dalla struttura per lamentarsi ma è stato violentemente aggredito a pugni e calci fino a perdere i sensi. Col via libera ieri della Camera e legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Tennis, bene gli azzurri agli Open di Washington, fatica ma vince sull'australiano Vukic. Lorenzo Musetti, che ai quarti domani sfiderà l'astro nascente spagnolo Hodar, sempre in 3-7 l'impresa di Elisabetta Cocciaretto, che supera l'americana Navarro numero 8 del tabellone, e domani incrocerà la nipponica Osaka. Niente da fare invece in Messico per Luciano Darderi, costretto al ritiro all'esordio allo Scabos dopo solo 3 games col ceco Svrcina a causa di un problema al braccio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
16: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
23: Buongiorno. Ieri a Casalecchio abbiamo sfiorato i 37 gradi,
0: Oggi giovedì su tutta la zona di Bologna ancora più caldo, arriveremo a 37-38 gradi facilmente in alcune zone. Le massime sono già sopra i 20 gradi praticamente ovunque, quindi la sensazione di disagio sta aumentando. Siamo in città bollino arancione, nel giro di un paio di giorni diventerà sicuramente bollino rosso. Oggi molto caldo, domani ancora molto caldo, temperatura abbondantemente sopra i 35 gradi e sopra i 20 gradi di notte, quindi abbiamo delle notti tropicali e la sensazione di disagio bioclimatico che aumenta sempre di più. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
18: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
19: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
23: Stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
24: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
25: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
26: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
25: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
27: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
28: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
29: Christian Bon, Christian Bon, Christian Bon.

0: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
3: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Quando arriva il 27 settembre, qui c'è voglia di basket e cori con un'aquila che fa capire chiaramente, Davide, quale basket e quale quali cori abbia voglia, Davide, c'è da presentare. Mancano due mesi, ci sarà la Supercoppa prima, ci saranno le amichevoli, però c'è da presentare. Due mesi sono tanti. Pensa invece che è fortunato Leo Bosello, che fra un po' riparte subito a bomba. Ciao Leo!
7: Buongiorno. Beh, sì, ma ci siamo già avviati. Ormai qua è già tutto ripartito. Il calcio inizia molto prima del basket, ma d'altronde che cosa ci dobbiamo fare? Il basket è finito un mese più tardi, quindi esatto. È tutto così, no?
6: Esatto. C'è un po' di pausa. Un po' di pausa. Ma hai cambiato foto su WhatsApp? Hai messo una foto più seria? Cosa hai fatto?
7: Ma sì, ho messo una foto più seria, ma perché non sai mai d'estate che cosa succede, cosa devi scrivere, fare,
6: in
7: dire,
6: senso?
7: Parlare.
6: Che senso? Cosa stai combinando alle mie spalle?
7: Ma no, niente, a volte devi fare avere comunicazioni un po' più serie, mentre la foto da turista non andava più bene su WhatsApp.
6: Ok. Vabbè,
7: Non sei d'accordo?
6: No, che sono rimasto sopra e pensavo di aver chiamato qualcun altro in realtà.
7: Però
6: all'inizio
7: è cambiato da un mesetto, ci sta effettivamente, dai, l'importante prima o poi è notarla, no?
6: Esatto. Va bene, caro mio, allora ripartiamo dei messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022, ottenuto da parte per te i messaggi Bologna. Intanto, Dovvik ufficiale oggi?
7: Sì, questa è la comunicazione che ci ha dato il club nella giornata di ieri, quindi sono stati fatti ovviamente tutti i test per quello che riguarda le condizioni dell'attaccante ucraino, e quindi si va ovviamente in maniera molto normale a effettuare tutti i check, ma non c'è nulla di sospetto nelle condizioni di Artem Dovbik, semplicemente sono stati fatti in maniera approfondita tutti i test come vengono fatti per tutti i giocatori, no? Il Bologna non ha mai fatto delle visite mediche alla leggera per qualche giocatore perché stava bene, sono state fatte da parte di tutti. C'è una differenza anche del motivo per cui magari Mondarain può essere stato, due motivazioni anche per cui può essere stato ufficializzato ieri e Dovbik molto probabilmente sarà oggi. Mondarain non è in una operazione che vede poi il Bologna vendere un giocatore alle Studiantes della Plata. Sono due operazioni slegate, quelle di Castro e di Dovbik, però comunque c'è anche quella circostanza.
6: Vero,
7: e soprattutto l'altra che a Mondarain, e il Bologna ancora lo deve decidere, tornerà in Argentina per il visto. C'è questa questione che abbiamo visto anche con Alassan, e quindi c'è questa necessità. E quindi è un giocatore che potrebbe o venerdì oppure all'inizio della prossima settimana tornare in Argentina per completare il visto. Avrà il posto da extra comunitario, non fa nessun tipo di passaporto comunitario come Alassane, sarà il secondo extra di questo mercato estivo, però ecco, anche questo è magari una motivazione, nel senso il giocatore andava ufficializzato quanto prima per poi organizzare il viaggio verso l'Argentina. Quindi è indubbio la sua presenza nel match contro il Cambuur, nel doppio match contro il Cambuur di sabato, che racconteremo in diretta, però sicuramente Dobby che ci sarà invece, mentre a Mondarain è da capire se sarà possibile che scenderà in campo, se sarà presente oppure semplicemente sarà in Argentina per il visto e poi rientrerà. Se sarà partito domani, se partirà domani, rientrerà all'inizio della prossima settimana.
6: Allora, vado con i messaggi che sono tanti, diamo spazio ai nostri ascoltatori. Per esempio, parlavamo stamattina, lo so, con Matte Negri, ma quello passava il convento. Messaggio di Francesco: il problema è che dietro siamo numericamente a posto, ma come qualità la linea difensiva senza Lucumi è da 12° posto.
7: Adesso non so se è da 12° posto, perché comunque è troppo facile andare a dire così, come facciamo a sapere il vero valore di Elland, come facciamo a sapere come cambierà la linea difensiva con un approccio diverso a livello difensivo. Troppe cose variano, io non ho certezze, può essere da 16° o da 5° posto, cioè veramente non possiamo avere queste convinzioni senza una partita ufficiale con questo nuovo allenatore, la cui guida a livello difensivo potrà essere registrata in maniera estremamente differente rispetto allo stile difensivo che aveva la squadra di Vincenzo Italiano, che non era proprio la cosa più comune e facile da prassi per un difensore difendere come difendevano i centrali con Italiano, cioè andavano particolarmente in difficoltà perché avevano un campo intero, metà campo intera da difendere alle spalle e essere anche brillanti poi in tutte le scelte, sia a livello difensivo che di costruzione col pallone. Quindi insomma, per giocare con Vincenzo Italiano non era proprio la cosa più facile del mondo fare il difensore centrale come mestiere. Quindi poi magari le cose cambieranno, perché magari la difesa con Tedesco sarà registrata in maniera diversa, magari non sarà sempre a metà campo, e poi soprattutto io non so ancora bene quante certezze potrà dare Elland, e magari invece darà solidità al reparto insieme ad Eggem. Io ho una partita in mente, ovvio era fine campionato, quindi magari si è scarichi poco brillanti, però il Bologna-Bergamo con Elland e Eggem insieme in coppia a me ha fatto un'ottima impressione in quella partita. È ovvio che era il Bologna d'Italiano eccetera, però a livello di interpreti magari anche poi con Tedesco potrà essere interessante vedere che cosa ne uscirà fuori con il tentativo di rilancio di Vitic. Ripetiamo, al momento il Bologna sembra che stia cercando effettivamente un giovane quarto difensore al posto dell'eventuale cessione molto probabile di Lucumi, però poi non è neanche da escludere nulla, perché poi c'è un mese di mercato, Tedesco valuta i giocatori, è in costante rapporto e dialogo con la società. Se non dovesse essere convinto di Eggem, Elland e Vitic e la scelta di aggiungerne un quarto semisconosciuto a giocare come quarta scelta, poi dopo con la società prenderanno strade diverse, magari sceglieranno un difensore più pronto, ma al momento se l'idea è questa, perché c'è il raffronto e l'idea di andare su un centrale giovane c'è già stata, quindi Tedesco non pensa di essere da 12° posto, Bologna probabilmente nemmeno, poi è tutto da vedere, però io non riesco ad avere queste certezze.
6: Allora, aspetta che avevo perso il messaggio, dov'è? Ah, eccolo qua. Bologna, scusatemi, Riccardo, e Bologna società e squadra mi stanno piacendo molto. Il grande potenziale valore aggiunto è tedesco. Speriamo di non avere un problema in porta. Poi in realtà ho scelto il messaggio di Riccardo perché suggerisce un'ipotesi cui non abbiamo parlato quasi per nulla in questi giorni. Per il cambio di Dovbik terrei Odgaard se Dallinga viene ceduto. Ecco, il danese che fine fa?
7: Ah beh, Odegaard è all'interno di queste soluzioni tecnico-tattiche che stanno vedendo il Bologna giocare più con un 4-3-3, la cui però terza scelta centrocampo, la cui seconda mezzala è un po' più offensiva, e Berna è un po' l'alter ego di Odegaard, e i due si giocano il posto, e Berna parte titolare, probabilmente Odegaard è la soluzione a gara in corso. Stavo pensando un po' nei vari svarioni che poteva Odegaard essere, magari il giocatore che dalla panchina poteva dare invece quello switch da 4-3-3 anche a 4-2-3-1, perché lui è perfetto per fare sottopunta, e lo ha detto Tedesco. Che ruolo è Odegaard? Lui ci ha risposto: sottopunta, più di Berna. Cioè Berna è un tentativo, una soluzione, una prova mezzala in questo ritiro. Odegaard probabilmente sì, lo stiamo vedendo lì, però è un'idea
6: per mancanza di alternative probabilmente.
7: Certo, esatto, quindi credo anche che potrebbe essere un giocatore da switch di sistema, o comunque da switch di caratteristiche, no? Magari partita in cui hai bisogno di essere più offensivo, mettere più peso, e invece che metterlo punta aggiungi la sua presenza al centro del reparto offensivo, quindi qualche metro dietro una prima punta. È ovvio che con Castro è tutta un'altra cosa, con Dovbik sono due giocatori che sicuramente per fisicità possono anche un po' somigliarsi, però come abbiamo raccontato in questi giorni, Dovbik è un giocatore d'area di rigore 100%,
6: sì,
7: cioè
6: sì.
7: È quello. Odegaard invece è un calciatore da tre quarti, da tutta metà campo ormai, quindi poi non è che secondo me si andrebbero troppo a pestare i piedi. Lo abbiamo detto, Dovbik è fenomenale nella finalizzazione, è anche molto più bravo di Castro in questo fondamentale. Se riguardiamo tutti i gol, che adesso ci sono questi video su YouTube che ha fatto uscire DAZN, tutti i gol di Dovbik con la maglia della Roma li ha fatti tutti da dentro l'area, non ce n'è neanche uno che è da fuori area, e questo è sicuramente esplicativo un po' del tipo di calciatore che è. Castro ne ha fatti un bel po' anche da fuori l'area di rigore.
6: Uno all'Olimpico
7: tra l'altro. Sicuramente
6: era fuori area,
7: uno a Monza, Monza con l'Atalanta, uno con l'Atalanta da fuori, uno dei primissimi gol suoi, ma ce ne sono diversi. Secondo me anche a Verona segna da fuori area, adesso forse eravamo proprio lì sulla linea del limite, eccetera.
6: Sai che mi è venuto il dubbio, aspetta, perché che a Roma in Europa League l'abbia fatto al limite.
7: Adesso sì, sì, no, da Roma a Roma certo, no, a Roma certo, ah. A Roma è fuori.
6: Ok, ricordavo bene allora, sì.
7: Sì, no, ma okay. Per dire che ce ne sono diversi.
6: Sì, sì, certo.
7: Non ricordo tutti, però precisamente quanti altri ce ne fossero fuori area, però di Dovbik non ce n'è nemmeno uno. Castro invece segna diversi gol belli di potenza caricando da fuori, e quindi questo anche per dire che un po' poi è vero, la fisicità di Dovbik e Odegaard si assomiglia, ma se Dovbik avrà anche un po' un giocatore che gli dà una mano a venire incontro, a fare quel ricamo offensivo che Odegaard è fantastico a fare, credo che potrà solo che giovarne, nonostante le caratteristiche con Castro fossero così diverse da un punto di vista fisico, di statura, di gestione anche del pallone, di giocate, che forse è stato quella, no? Insomma, la mossa che ha dato la svolta nella stagione 24-25. Però può essere uno switch, può essere magari una soluzione per cambiare un po' le caratteristiche della squadra davanti. Però vediamo, perché comunque insomma sappiamo che non è escluso, ogni giocatore non è incedibile, quindi vediamo. Poi può anche essere che arriverà un'offerta importante, il giocatore chiederà di andare. Al momento non è in nessuna campetto delle formazioni titolari, e questo potrebbe anche essere un motivo per Odegaard per riflettere sulla cosa.
6: Saluto Adriano che scrive: credo che il Bologna rimarrà così, tolte le cessioni di Casale e Ilic, Vlahovic, Dominguez, inevitabilmente Lucumia, naturalmente Carson, e magari pescheranno dalla primavera. D'altronde il mister ha chiesto 20 giocatori di movimento in una fase di transizione come quella di adesso. Il miglior guadagno è non spendere a caso e magari osservare bene i tuoi giovani in casa e in prestito.
7: Sono tanti però i giocatori che abbiamo aggiunto all'elenco, insomma sono almeno 5-6 nomi, quindi qualcosa arriva per forza, cioè se escono appunto Casale, Lucumi, Ilic, ok, c'è, però un giocatore che non è stato mai a disposizione di un allenatore del Bologna nelle ultime due stagioni per varie scelte, quindi non me lo aspetto. Per quello che riguarda lì un centrale va preso, ovviamente aspettiamoci qualche valutazione a centrocampo. Adesso sulla Gazzetta dello Sport si legge molto di frequente che Freuler è ancora una possibilità e una pista concreta, nonostante poi per tutti i tifosi, visto che a Mondaraino ha scelto la 8, è finita non c'è più possibilità,
6: non ci sono altri numeri,
7: niente, o la 8 niente, se a Mondaraino ha scelto la 8 perché è così, basta, Remo non dovrà arrivare, non arriverà, oppure magari pensa ancora a Mondaraino, non ha comunicato il numero ufficiale, il Bologna ci ha detto che metterà la 8, poi dopo gli dicono di cambiarlo perché torneremo e quindi dicono: ah, vedi, Amondaraino scontento perché non ha potuto scegliere la 8. È la base,
6: certo,
7: è la base.
6: Certo, assolutamente.
7: Però sul fattore primavera, questo è un discorso da approcciare, perché per il momento si sta allenando solamente Libra, ma in maniera non definitiva con la prima squadra. Tutti gli altri giocatori si stanno allenando con la primavera di mister Morrone, che ha già iniziato il suo lavoro per la nuova stagione. Non è una notizia che a me fa impazzire quella che Libra non sia un centrocampista al momento che viene valutato in maniera permanente in prima squadra. Sono piuttosto convinto che abbia dimostrato la possibilità di essere l'ultimo giocatore, l'ultimo slot del centrocampo del Bologna della prima squadra. Mi dispiace molto, soprattutto se dovesse fare un altro anno in primavera, non ci starebbe secondo me a dire niente, e quindi su questo mi espongo e spero che in questi allenamenti ulteriormente il Bologna tedesco valutino il giocatore per quello che ci ha fatto vedere, ovvero un talento che in primavera penso sia sinceramente sprecato e quantomeno che possa esserne valutato un prestito invece un campionato primavera, che secondo me per Libra è sì, magari certo, ovvio, può giocare, può brillare, per carità, brillerebbe tantissimo, ha già fatto vedere delle grandi cose a Valles, quindi spero che qualcosa possa cambiare, che non si faccia un altro anno in primavera. Poi per carità, il Bologna avrebbe un giocatore devastante, però non lo so, nel processo di crescita lo vedrei già bello che più avanti.
6: Senti, prima di salutarti, al volissimo messaggio di Luca, non vorrei mettere sale su delle ferite, ma è così complicato decidere da parte di un calciatore se si vuole firmare un contratto o meno, ogni riferimento a Orsolini è puramente casuale. Che aggiornamento diamo su Orso?
7: Ah sì, certo, ha perfettamente ragione, nel senso che a Valles ci hanno tutti tranquillizzato, nelle scorse settimane ci hanno tutti tranquillizzato dicendo che è una questione di giorni, che era una questione di momenti, che era una questione veramente di insomma tutto fatto, ma bisognava solamente limare le ultimissime cose, che non avevano ansie, non avevano dubbi, e anche Fenucci nelle varie dichiarazioni non ci è sembrato minimamente insomma preoccupato della faccenda, quindi ci sembrava essere abbastanza tranquillo, così come tutti i vari confronti che abbiamo potuto avere sul tema. Ovvio che siamo comunque ormai al 30 di luglio e la giornata si avvicina e speriamo che possa essere il prima possibile. Ancora si attende, però sono tutti tranquilli, quindi non so come dire all'ascoltatore che in realtà sembra essere tutto abbastanza in ordine e che dovrebbe arrivare, poi è ovvio che continuiamo a dire così, però non arriva, vediamo che cosa ancora dovremo attendere e quanto ancora dovremo attendere. però sì, sono molto più tranquillo e sincero rispetto e sicuro rispetto al 2023, in cui arrivò credo il 27 di agosto la firma di Orso.
6: Più o meno sì, sì.
7: Nuovo. Non mi aspetto che arriveremo al 27 agosto 26 per questo ulteriore prolungamento, ecco.
6: Noi intanto arriviamo a domani con te, Leo. Buona giornata.
7: Dai, ci sentiamo domani. Ciao Dario, buona giornata.
6: Grazie Leo Bosello, pubblicità. Torniamo subito.
8: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
9: Stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
11: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
10: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
11: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
11: www.sorcevannini.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!

Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351 50 64 784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
2: Ehi, non ti piace la pappa?
3: Forse vuole qualcosa di più.
2: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
3: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
2: Ok, ordiniamo subito.
3: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Così si fa. Uno, la fotografia su WhatsApp, la foto profilo, non la deve cambiare, perché sennò poi la gente viene spiazzata, esattamente come fa Manuel Minguzzi, che resta imperterrito con questa foto da gran figo allo stadio. Ciao Manuel.
8: Esatto, esattamente, non credo che la cambierò mai, è venuta talmente bene che la lascio.
7: Dici tu, non può ricapitare mai più.
8: Esatto, esatto.
7: Ma è pur sempre un motivo comunque valido, ecco. Buongiorno Manuel, buongiorno.
8: Buongiorno.
7: Allora, prima di andare nei temi di Bologna, con i nostri ascoltatori, noi ci siamo sentiti martedì. E martedì non c'era un commissario tecnico, che invece oggi c'è, almeno per ora, poi vediamo domani quello che succede, ma intanto ce l'abbiamo. Come ti poni?
8: Beh, abbiamo un commissario tecnico che aveva ripudiato tutti per i soldi arabi. Uh-huh. E ha dovuto chiedere scusa innanzitutto. Abbiamo il direttore che aveva già detto di no una volta, poi oggi chissà perché ha detto di sì, ma non sa bene ancora cosa deve fare. Nel frattempo i due vecchi ex direttori tecnici si sono dimessi. erano stati sondati tipo altri due CT prima di Mancini. Tutto bene, dai, direi che c'è stato un filo logico abbastanza chiaro su quello che ha fatto Malagò in questi giorni. Tutto era molto, era un piano ben delineato, era già tutto deciso di arrivare a Mancini, è stata tutta una telenovela messa in scena così, ma era Mancini sostanzialmente l'obiettivo finale, no? No.
7: Tutto sto giro per arrivare a Mancini, bastava dirlo subito, cosa che probabilmente esatto. Malagò ha provato a fare, dire, ma scusa, ma pigliamo Mancini? No, vabbè, ora, alla fine...
8: L'amico del circolo Aniene.
7: Beh, voglio dire, mi sembra anche un curriculum di tutto rispetto da questo punto di vista. Vabbè, oh, che ti devo dire? Speriamo bene, crociamo le dita.
8: Ah, quello senza dubbio, l'unica speranza è quella lì, che le cose possano... Vabbè, peggiorare è difficile, quindi migliorare sarebbe anche abbastanza semplice se ci fossero due idee, qualcosa. Però diciamo che le premesse iniziali non sono per niente buone, perché io insomma pensavo che Malagò, da uomo di sport, comunque da dirigente insomma di lunga esperienza al CONI, che insomma di fatto ha poi trasportato lo sport italiano a un'altra dimensione, perché insomma con Malagò siamo praticamente andati ai vertici di qualsiasi sport. Poi certo dentro c'è il lavoro delle singole federazioni ovviamente, e il CONI supervisiona, però è innegabile il fatto che insomma da 2, 3, 4 Olimpiadi a questa parte siamo tra le migliori nazioni al mondo. Quindi pensavo che avesse la struttura, insomma, la capacità di gestire turbolenze, frizioni interne. Devo dire che insomma i primi giorni mi hanno fatto ricredere, insomma, vediamo cosa salta fuori. Poi dopo che Ranieri sia uomo di calcio, insomma, non lo scopriamo oggi. Però uno che ancora non sa che ruolo ha, diciamo, nel concreto.

0: a me, insomma, qualche perplessità la crea, ecco.
1: Vabbè, magari glielo dirà.
0: Io dirà, speriamo, sì.
1: Almeno speriamo glielo dica in fretta, ecco, mettiamola così. Va bene, senti, invece andiamo sul Bologna con un po' di messaggi già dei nostri ascoltatori al 366-402-4022. Tedesco è abituato a giocare con un attaccante centrale o fa formazioni anche a due? Ti chiede Thomas, visto che parlavamo stamattina anche dell'attacco ovviamente, ma anche di Odgaard, che insomma, un punto interrogativo su che ruolo possa avere in questo Bologna. Non so tu, vedendolo a Valles, che idea ti sei fatto?
0: No, allora, a Valles Odgaard è stato uno dei più positivi, quantomeno nella capacità di tirare verso la porta, perché vero è che dare un giudizio su un attacco, su allenamenti, su ritiro, insomma, non puoi avere un quadro generale definitivo, però ecco, una certa difficoltà del Bologna a fare gol l'ho notata. Valles, ecco, Odgaard è uno di quelli che tira in porta e tendenzialmente la centra, quindi io credo che a Tedesco piaccia molto come giocatore. E, per cui poi è logico che quando si è col mercato aperto tutto è variabile in base alle offerte che possono arrivare, quindi quello lo mettiamo tra parentesi. Credo che l'allenatore piaccia molto, un allenatore che è stato in carriera molto molto duttile, malleabile, cioè non è un integralista, cioè con Italiano sapevamo più o meno cosa si andava incontro. Poi certo anche lui sul finale della sua esperienza ha cambiato qualcosina a livello di modulo, ma più o meno l'indirizzo calcistico era quello. Tedesco è molto più variabile nelle sue scelte, probabile che vedremo un Bologna adattarsi anche su alcune scelte tattiche all'avversario, e quindi io non escludo a priori che poi si possa passare dentro la stessa partita una difesa 3 a due punte, 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-2-1, 3-4-3, cioè abbiamo un allenatore che non scenderà con un modulo fisso in campo. Poi così, per quello che si è visto a Valles, il 4-3-3 sembra l'indicazione primaria, 4-3-3 molto rivisitato soprattutto perché a centrocampo non c'erano centrocampisti, e quindi c'erano questi adattamenti di Bernardeschi e Odgaard che in fase di pressione sostanzialmente li vedevi fare la seconda punta, quindi quasi un 4-2-4 se vogliamo. Per quello che dico che sarà qualcosa di molto fluido, per cui Odgaard, che potrebbe non avere in un 4-3-3 una collocazione, però io, per come ho visto a Valles, direi che Tedesco lo terrà in considerazione. Poi se arriva un'offerta da 15, secondo me parliamo di niente, lo cediamo.
1: Vado ancora con altri messaggi, sempre sul discorso un po' Bologna, anche struttura della squadra per la prossima stagione e anche mercato. Tenere Holmer, rinnovare Freuler, prendere a zero Darmian e poi tutto su una punta. Io onestamente però mi devi spiegare, adesso ti siedi e mi spieghi questa grande passione di tanti dei nostri ascoltatori per Matteo Darmian. Ma perché?
0: Sì, ho notato che da ieri c'è questa
1: te sei stato a Valles da prima. Da prima, ma perché Darmian? Che vi ha fatto Darmian di così buono per...
0: Non lo so, no, non... Allora, sul rinnovo di Freuler ovviamente sarei favorevole, se Freuler comunque accetta un po' le cifre del Bologna, nel senso che per me è un giocatore importante, soprattutto come leadership, lo sappiamo, abbiamo sempre detto, però non è più quel tipo di giocatore cui puoi dare un ingaggio spropositato. Detto che piazzando Dovbyk dentro lo spogliatoio ovviamente qualche equilibrio lo vai a falsare. Poi adesso aspettiamo tutti i comunicati, non so se la Roma sarà tenuta a specificare chi paga l'ingaggio di chi, però è comunque un giocatore pesante dentro lo spogliatoio, per cui se Freuler e Bologna riescono a venirsi incontro facendo un passo l'uno verso l'altro, chiaramente con l'innesto di Amondarain, tenendo Ferguson, voglio sperare che Bologna faccia muro, visto che stamattina si parla del Betis Siviglia, 20 milioni, sarebbe un bel centrocampo. Darmian no, se cediamo Lukumi ovviamente bisogna intervenire, io lo farei indipendentemente da Casale, però capisco che una società insomma cerchi di ragionare anche in base alle uscite, agli esuberi. io torno al discorso di martedì, credo che Bologna abbia urgente bisogno di investimenti su giocatori forti di prospettiva, cioè altri 2-3 a Mondragon. Per me dovrebbero essere uno in difesa al posto di Lukumi, uno in avanti al posto di Dallinga, metto tra parentesi centrocampo, se rimane Freuler si potrebbe magari dirottare qualche risorsa da altre parti, però leggo stamattina che anche Holm vuole rimanere, vediamo, ecco, però siccome le plusvalenze corpose stanno finendo, l'opzione tornare a investire sui giovani di prospettiva forti per me diventa stringente in questa fase di mercato.
1: Passione per Damian deriva dal suo curriculum, secondo me. Ho capito, ragazzi, ma per carità, è una carriera di tutto rispetto, ma è un 89.
0: Cioè, sta giocando pochissimo negli ultimi anni. Cioè.
1: Sì, ma non lo so. Ogni tanto arrivano delle cose che mi lasciano perplesso. Ma vabbè, se volete darmi Anna, ci mancherebbe. Vi seremo chi di dovere.
0: E poi Dario, lui ha fatto all'Inter o il quinto o il braccetto.
1: Sì, tra l'altro.
0: E noi dove lo mettiamo? Terzino. Però ne abbiamo già tre di terzini destri. Cioè, nel senso che metterne un quarto sarebbe un po' troppo.
1: Senti, c'è un amico che scrive, Luca, che De Tucco sia tifoso della Fiorentina. Ciao Dario, puoi dire a Manuel che se vuole un laterale gli porto io Dodò gratis. Ma sai che forse...
0: Ma scusa, io Dodò lo prendo subito, ma proprio subito.
1: Ma quasi quasi. Pensierino. No?
0: Non ci penso neanche mezzo secondo.
1: Ah, ok.
0: Assolutamente sì.
1: Pensiamo.
0: Ma, insomma, credo che sarà una delle plusvalenze della Fiorentina, perché adesso stanno spendendo molto, ma immagino che anche qualcosa in uscita dovranno fare.
1: Vabbè, per forza. Per forza, assolutamente. Volevo tranquillizzare i nostri ascoltatori, abbiamo parlato già stamattina, ufficialità di Dovby che arriverà, insomma, credo in giornata, dipende anche ovviamente dall'ufficialità della Roma con Castro, quindi c'è un po' di discorsi da fare in quel senso, ma non è che il Bologna ha cambiato idea o Dovby che ha cambiato idea, state tranquilli. E poi Marco invece, se Lukumi non lo chiede concretamente nessuno, rimarrà e buona lei. Un anno che si parla di Lukumi che va via, ma nessuno fa offerte vere. E chiedo a Marco se è davvero logico che Lukumi resti andando via l'anno prossimo a zero. Mi sembra uno scenario un po' così.
0: Uno questo, perché adesso al di là delle dichiarazioni di Fenucci a Valles, cioè se non arriva l'offerta congrua ce lo teniamo, faccio fatica a pensare che Bologna rinuncia a 20-25 milioni perdendolo a parametro zero tra un anno. Ma punto due, non è vero che non lo stanno chiedendo, lo stanno chiedendo, lo ha chiesto il Besiktas, lo ha chiesto Galatasaray, lo ha chiesto il Como, tra l'altro il Como è pronto a soddisfare le richieste economiche del Bologna, però Lukumi in questa fase sta aspettando la Juventus. Uh-huh. E la Juventus ovviamente tutta quella cifra non la vuole mettere, anche se sta spendendo abbastanza, visto che ha preso con l'Omoni, pare anche all'Ibegovic. Però a 25 non c'è ancora arrivata, spero non si inneschi, diciamo, la classica situazione dove magari il giocatore comincia a tardare il ritorno dalle vacanze, fa un po' di non sto dicendo Lukumi cattivo, è per illustrare la situazione che mette un po' anche all'angolo secondo me il Bologna, nel senso che stiamo già arrivando verso agosto, devi trovare un sostituto, devi anche cedere Ilic e Casale, c'è tempo ma un po' di meno rispetto a prima, poi sappiamo che ad agosto diventa tutto un po' più frenetico, ecco, bisogna cominciare a cedere adesso Lukumi più o meno, quindi speriamo alla fine che i buoni rapporti tra Carnevali e Fenucci portino i due club, se proprio Lukumi deve andare alla Juventus, ad arrivare almeno a una cifra congrua che non sarà mai il valore totale oggi del giocatore, perché la scadenza contrattuale abbassa un po' il prezzo, ma insomma speriamo sia superiore ai 20 milioni, che mi sembra una cifra per Lukumi abbastanza corretta, insomma l'ultima stagione l'ha fatta molto bene.
1: Sì, sì, decisamente. Senti, c'è un messaggio per te, io te lo giro prima di salutarti, prendo le distanze. Marchino Salus ti chiede un parere su Soraya, io non so che cosa, di che cosa si tratti.
0: Madonna mia, qua, cioè, mi ha messo su un'ansia quella donna. Adesso,
1: ma chi è?
0: Temptation Island.
1: Ah, ma Temptation va. Island. Andate tutti a quel paese.
0: Io sto dalla parte di Christian e della saga del cartofo tutta la vita.
1: Ma cos'è? Che hanno fatto?
0: Ma sai, lei vuole un certo tipo di... di uomo, lui è una persona mite, tranquilla, pacata, molto corretta, e credo che tutto il mondo del web parteggi per lui rispetto a lei.
1: Da cosa, io non so cosa stiate dicendo, vabbè. prendo atto, che devo fare?
0: Prendi atto, fidati di me.
1: No, vabbè, prenderò atto, che devo fare? Vabbè. Manuel, se vuoi ci sentiamo settimana prossima, se ce la fai anche. Guarda, quell'altro Iannacci, Alessandro, Soraya, Bu, viva Christian. Ma bravo. Cosa, siete impazziti, ragazzi.
0: Grandissimi.
1: Totalmente impazziti. Vabbè.
0: Sì.
1: Se te la senti a questo punto, visto insomma l'impatto emotivo di questa vicenda, ci sentiamo martedì.
0: Sì, io fino alla prima settimana d'agosto sono in città, sì.
1: E poi scappi.
0: Poi scappo come qualcuno a Temptation Island ha cercato di fare, sì.
1: Addirittura. Vabbè. Ti saluto, caro mio.
0: Ciao Dario.
1: Ciao. Grazie a Manuel Minguzzi, sono sconvolto da tutto questo. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
8: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
7: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
8: Info su csavic.it.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
11: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
12: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
13: Con Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, 9:45 minuti. Buongiorno Andrea Mottola, ciao Andrea.
16: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
1: Allora, con te tra poco andiamo a commentare insieme le parole di Vincenzo Italiano in un'intervista rilasciata a Matteo Dalla Vita sulla Gazzetta dello Sport. Ci sono un paio di concetti interessanti su cui volevo confrontarmi con te. Prima però, visto che lunedì ci siamo sentiti e non c'era un commissario tecnico, oggi ci sentiamo e c'è un commissario tecnico, che ne pensi di Roberto Mancini che torna?
16: Allora, come in tutte le cose sono i pro e i contro. E io non mi formalizzo se lui il giorno il 23 ci ha lasciato in braghe di tela, ha detto la bolognese andando via, però i dollari erano dollari, il denaro è sempre denaro, quindi siamo tutti bravi a dire no, ma il denaro poi alla fine vai. Io penso che dopo la gaffa mastodontica che ha fatto la federazione sia stata la scelta migliore. È la classica scelta all'italiana, che non sai da che parte prendere, prendi il meno peggio. Non è quello che mi fa impazzire, d'accordo, perché anche lui ha fatto delle robe inenarrabili con l'Italia, però insomma abbiamo vinto un europeo con lui, e quindi piuttosto che Conte o Motta, Mancini, poi le frasi di rito che ha detto sono le solite, niente di più, niente di meno.
1: Vediamo poi i fatti.
16: Ma sì, perché poi le parole sono come il vento, che vanno e vengono. E quindi aspettiamo un pochettino quello che lui farà, sperando che in questi 4 anni di contratto che gli hanno fatto ci porti alle qualificazioni mondiali. Io ne avrò già 71, e quindi 67-4-71 vorrei vedere il mondiale.
1: Beh, sarebbe, non è una richiesta così strampalata, caro Andrea, non è una richiesta così strampalata. Va bene, a proposito invece di allenatori, come detto c'è un'intervista molto interessante che vi consiglio sulla Gazzetta dello Sport oggi di Matteo Dalla Vita e proprio Vincenzo Italiano, che ha parlato anche della sua esperienza con il Bologna. E ha detto: potevo benissimo continuare, ma in alcune storie si va avanti, in altre no. Non c'era più l'impegno europeo, ad essendo abituato negli ultimi 5 anni a farlo, era diventato importante per come sono fatto io. Poi diciamo che un miniciclo era giusto che si concludesse, la nuova può fare bene a tutti. Mi ha colpito però una frase su cui volevo un tuo parere, Andrea, di Italiano. Matteo Dalla Vita gli ha chiesto quando ha deciso veramente di lasciare Bologna, e Italiano ha detto: quando siamo usciti dall'Europa a Birmingham, nella mia testa c'è sempre stato un Bologna europeo, ma ho capito che non l'avremmo più fatta per quest'anno, ho considerato il miniciclo chiuso.
16: Mi lascia molta amarezza questa frase, cioè, perché noi abbiamo perculato Motta che aveva preso l'impegno, roba varia, allora dico che tutto mondo è paese. Cioè, allora Italiano, secondo me, dovrebbe ricordarsi da dove è venuto. Cioè, non è che ha sempre fatto le coppe europee, ha allenato anche delle squadre di Serie B, di dilettanti e roba varia. Capisco che il suo percorso è un percorso importante, però secondo me bastava essere un attimo più chiari. Non è che nel contratto c'è scritto io alleno solo se siamo in Europa. No, te la potevi riguadagnare rimanendo a Bologna il terzo anno. Poi il miniciclo, gli amori, tutte queste cose lascia il tempo che trovano.
1: Poi ha aggiunto anche: tifosi dico che mi sono rimasti dentro e addosso, tatuaggi non ne faccio, ma la Coppa Italia me la tatuerei davvero se fossi il tipo. Siamo stati al cinema.
16: Diciamo che è anche il primo trofeo che ha vinto lui, non solo il Bologna. O sbaglio?
1: È la prima finale, sì, prima finale che ha portato a casa, sì. Per fortuna quella giusta ha portato in ottica bolognese.
16: Meno male, sì. Meno male. Però voglio dire, sì, cioè, noi non si fa tatuaggi, però secondo me lui deve dire grazie anche ai tifosi del Bologna, perché l'anno scorso, con tutti i suoi errori, e ne ha fatti tanti, si è praticamente, vincendo la Coppa Italia, si è praticamente messo in una teca ed era inattaccabile. Non so se la pensi come me, però secondo il mio punto di vista c'è il dare la vera come tutte le cose.
1: Senti, andiamo invece sui messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022, soprattutto sul discorso difesa, che tiene banco per i nostri ascoltatori. Ce n'era uno che ti volevo girare sul... eccolo qua. Marco per esempio scrive: se nel caso Lucumino dovesse trovare richieste congrue, il Bologna non potrebbe rinnovare il contratto al giocatore per far sì che poi quest'altro anno non lo perda a parametro zero? Lucumì accetta? Punto interrogativo?
16: No, per me no. Cioè, per me non... Oddio! Cioè, allora, secondo me Lucumì andrà via, sicuramente. O da una parte o dall'altra andrà via. È logico che lui ha un altro contratto di un altro anno col Bologna. Ok? Quindi ci si può anche non sedere a tavolino. Alla fine di quest'anno lui lascia, il Bologna non prende un euro e buonanotte, tristezza. È così? O sbaglio?
1: Esatto.
16: E è logico che il Bologna, non avendo richieste, potrebbe dire: Lucumì, guarda, qui richieste non ce ne sono state, noi ti rifacciamo un'altra proposta, ti può andar bene? Dopodiché si avvieranno le trattative, ma io penso che Lucumì non rimanga a Bologna.
1: Sul discorso difesa invece ti giro questo messaggio: penso che con l'uscita di Lucumì sia necessario facilitare anche le uscite di Casale e Ilic e acquistare un centrale mancino di livello. Non rimarrei con Ella, Deghem, Vitic e Casale.
16: Ma diciamo che i primi due che ha menzionato, i due nordici, si potrebbe partire con loro, anzi secondo me partirà con loro. Io, come ho detto tante puntate fa, io un centrale esperto lo prenderei a discapito di Casale o di Vitic. Beh, Ilic io non lo considero, scusate se mi permetto. Quindi il Bologna in questo momento ha i due nordici, poi dopo ha Casale e Vitic. Però se noi diamo via uno dei due ci vuole un altro, perché non credo che Ilic sia il quarto difensore del Bologna. Sarebbe un grande, grandissimo azzardo.
1: E poi sul discorso centrocampo invece, Moreno, a centrocampo abbiamo Moro, Pobega, Mondarain, Ferguson e Lazzuzzi, vediamo, più Bernardeschi e Odgaard, più un eventuale rientro di Freuler, anche qui vediamo. Come si fa a pensare di acquistare altri centrocampisti se non esce nessuno? L'allenatore chiede due giocatori per ogni ruolo.
16: Ma allora, Mondarain, tu mi devi spiegare che ruolo ha, perché io
1: è duttile,
16: vedo dei video che...
1: è duttile, duttile.
16: Esatto. Perché vedo che più passami te, ho visto male io, è più un tre quarti che un centrocampista di interdizione.
1: No, in realtà, può giocare sia davanti alla difesa che da mezzala di inserimento. Ha giocato anche finta ala, un po' come fa Rodrigo De Poli nella nazionale. Cioè, no, a parte le battute, veramente molto duttile. Centrocampista molto versatile.
16: No, benissimo, perfetto, mi hai risposto. Perché io penso che un giocatore duttile debba avere determinate caratteristiche. Quindi se tu mi dici che può giocare davanti alla difesa, io i Pirlo, i Freuler, i giocatori che giocavano davanti alla difesa avevano determinate caratteristiche. Mondarain, vedendo alcuni highlights, non mi sembra il giocatore che gioca davanti alla difesa. se poi anche perché lui gioca 4-3-3, il posto in questo giocatore lo devi trovare, quindi non so, però tornando alla domanda che ci ha fatto, sì, è vero, andare a trovare un altro centrocampista, l'avevi detto Moro?
1: Sì, sì.
16: Diciamo che a livello numerico dovremmo essere a posto, e io ribadisco che per me né Bernardeschi né Ogder faranno i centrocampisti, però è la mia idea. Quindi se parte la Zuzi, allora si prende un altro, se no si rimane come siamo.
1: Anche secondo me la chiave è un po' la Zuzi. Certo. Vedere anche un po' quello che decide il tedesco.
16: È il giocatore che tu puoi rimpiazzare più facilmente, ok? Però il nocciolo del discorso è, facendo il 4-3-3, chi gioca davanti alla difesa. Riproponiamo Moro con i suoi pregi e i suoi difetti? Punto di domanda. Impostiamo Mondaraj? Non lo so. D'altra parte c'è un allenatore che è pagato per questo.
1: Infatti sono problemi suoi e glieli lasciamo assolutamente. No, a parte le battute, Andrea, ti saluto, tempo è tiranno. Ci sentiamo lunedì mattina.
16: Assolutamente, Dario. Buona giornata a tutti e grazie.
1: E un abbraccio, grazie mille come sempre ad Andrea Mottola. Allora, siamo in dirittura d'arrivo di questa mattinata insieme con l'ora Dario, non con Nettuno Bologna 1 naturalmente, visto che tra poco c'è Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso Blu. Allora, un po' di messaggi basket. Ciao Dario, la Svel si sta incredibilmente sgretolando, Francisco va ad Atene, Brooks e Thais sono sul mercato, ma com'è possibile che accadano queste cose? L'Eurolega così perde credibilità, poi ci credo che si affacci NBA Europe, scrive Danilo. In realtà, se vuoi, più che l'Eurolega che perde credibilità, il basket francese che ne acquista, perché la Svel ha di fatto, vado in estrema sintesi visto che abbiamo poco tempo, la Svel non ha avuto modo di confermare formalmente, sostanzialmente, quello che era il budget presentato, e nel momento in cui non ha avuto modo di confermarlo e si è trovato nella totale necessità di rivedere totalmente i suoi calcoli, anche sul mercato ovviamente. Quindi è un po' quello che è successo, ripeto, in estrema sintesi, poi la situazione è anche un po' più complessa e magari domani ci prendiamo qualche minuto in più per parlarne. E non so onestamente nel caso specifico qui l'Eurolega quanto potesse fare, onestamente. Mi sembra molto più dannosa per la credibilità dell'Eurolega aver inglobato le due Roma senza, con un garanzie veramente minime, ma minime. Quindi quello più che altro, ecco, se proprio dobbiamo andare a cercare qualcosa che ha, su cui l'Eurolega può essere criticata, qui sulla Svel francamente non vedo grandi motivi. Per quanto riguarda l'Eurolega, resta sicuramente una figura di palta, non, o di melma se preferite, non da poco per quanto riguarda la Svel, con tutto quello che ne consegue anche naturalmente in termini di mercato e di ripercussioni per quanto riguarda l'Eurolega, come giustamente sottolineava Danilo. Sulla Virtus invece, siamo sicuri sia la scelta giusta approdare alla stagione nuova senza avere un ricambio italiano per il turnover tra i giocatori in campionato, ovviamente tra i giocatori sotto canestro, tenendo conto anche delle ginocchia di Diouf? E il dubbio assolutamente lecito, ne abbiamo parlato tante volte, Robby, in questa estate, sul fatto che se vogliamo andare a trovare qualcosa di pronti via che lascia perplessi nel roster della Virtus è lo squilibrio nel pacchetto italiani, 4 esterni, un'ala e un lungo. È squilibrato, sicuramente squilibrato. Sotto bisognerà evidentemente gestire Diouf e Ferrari in maniera diversa rispetto agli esterni, e vale naturalmente anche per i lunghi stranieri, quindi è potenzialmente un problema, poi vediamo durante la stagione naturalmente, è un rischio certo, non c'è dubbio, però vediamo poi come si sviluppa la stagione, passa tutto da lì naturalmente. Allora, siamo ai saluti per questa puntata, arrivano Manfredi Campione ma anche Frank Loreti con Mezzogiorno Rosso Blu, noi ci ritroviamo domani alle 8, ciao a tutti!
17: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
18: sono le 10.
17: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
20: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera elegge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti la ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Gornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia. 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute: Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano al seguito di un intervento pregresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. I tabaccai italiani sabato destinatari di un programma di formazione e aggiornamento. Sentiamo.
21: Formazione digitale e corsi in presenza su competenze chiave come leadership, gestione del business e comunicazione. È l'iniziativa pensata da Philip Morris Italia con la nuova Trade Academy, che coinvolge circa 45.000 tabaccai su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è supportare la crescita delle rivendite italiane e rafforzare ulteriormente la competitività della filiera. Grazie ad un investimento complessivo fino a 1 milione di euro saranno attivate anche borse di studio universitarie e percorsi di approfondimento per accompagnare i rivenditori e le loro famiglie in un percorso di crescita professionale e commerciale. La Trade Academy, portata avanti in coordinamento con la Federazione Italiana Tabaccai, si affianca ai programmi già avviati come la Sales Academy e Future in Progress, a conferma della visione di Philip Morris orientata alla crescita continua e alla valorizzazione del capitale umano.
20: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
17: Nettuno Bologna 1. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Vuoi una nuova macchina da giardino?
23: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
22: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
23: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
22: Manferdini, la certezza dei professionisti.
23: Approfitta ora degli extra sconti.
24: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
25: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
26: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
27: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
28: Che fame!
29: Mac!
27: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
3: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da €18,900.
4: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da €259 al mese.
3: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
4: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
18: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
7: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
18: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
7: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
29: Mezzogiorno rosso blu, presentato da...
30: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
31: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
30: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
29: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti.
1: Oddio.
0: Buongiorno a tutti. Che cosa? Cosa?
1: Hai avuto un sussulto dalla voce?
0: Ho avuto un sussulto. Beh, oggi non è un giorno come gli altri, diciamolo subito. Oggi è il giorno dopo i gran finali di Temptation Island. Ho sentito che sono già arrivate delle piccole primizie con Dario, che ha fatto finta di non essere preparato, quando lui non solo è andato a cercare anche in rete un po' come sono andati gli intrecci. Era lui che mi diceva poi che di fatto Giovanni, per esempio, ha un suo discreto successo e quant'altro, con Sabrina che è in un momento di forte depressione, ecco, emotiva, per aver perso un bravo ragazzo. No spoiler. Non so se ce la faccio, perché allora ti chiedo per cortesia.
1: Beh, lei ne hai già dato uno.
0: No, non ho detto nulla di interessante.
1: Ah, ok.
0: No, poi Dario.
1: Io non sono fruitore, infatti, se vogliamo mantenere questo tenore all'interno della trasmissione, io mi muto.
0: No, ma che? Questa è la magia della televisione italiana. È il programma più bello che esista in assoluto, dai. C'è qualcuno che si è stancato, io non riesco a capire come, perché non c'è c'è sempre comunque qualcosa di un suo, vabbè. Comunque, se non possiamo spoilerare, mi dispiace, non lo farò, lo faremo forse domani e recupereremo, ma io non ci sarò, vero Frank? Già detto, dai, buongiorno a tutti, i vostri messaggi al 366-402-4022. E leggo di interessi per Ferguson, il calcio sostenibile sta andando potenzialmente a gonfie vele. Fantastico, quindi per lui dall'interesse alla cessione è andata. Benissimo, io adoro queste patologie da mercato. Comunque, andiamo.
1: Vabbè, è un po' di paura.
0: Ma dai, per cosa?
1: Vabbè, sì, dai, lo sappiamo che dall'interesse a cedere un giocatore ne passa.
0: Perché ogni anno ne vengono 5 o 6.
1: No, beh, infatti.
0: Ogni anno 5 o 6, va bene, dai, andiamo avanti.
1: C'è della paura, c'è del timore.
0: Sì, però non si può vivere. Faccio sempre la stessa domanda. Nella vita, nelle cose normali di ogni giorno, la prendiamo così?
1: No.
0: Perché se la prendiamo così, ragazzi, star vicino diventa un mestiere importante, eh? Ah, non lo so, cioè, è come quando tu hai l'amico e dai gli esami all'università e l'amico ogni volta ti dice: ma cosa vai a farlo, che intanto se lotti per un 18. Passa una, passa due, passa tre, alla quarta ti sta simpatico quell'amico?
1: No.
0: Allora, insomma, secondo me bisogna prenderla con un po' più di serenità, soprattutto se ci sono dei motivi per farlo, e ce ne sono. Calma, santo Dio, un'amicizia per Ferguson, una stima, un messaggio di stima, va bene, questo non vuol dire che prende parte di Lewis, anche perché non ne vedo proprio le possibilità. Ciò detto, poi nella vita tutto è possibile, per l'amor di Dio, come insegna Temptation Island, ma non vedo che ci siano grandi possibilità che possa uscire Ferguson sinceramente dal mercato. Ciò detto, cosa vuol dire un po' chi mette il navigatore per andare a Imola? L'hai capito?
1: Forse un po' come chi mette, ma non so in riferito a cosa.
0: Può essere, sono d'accordo Manfred su Temptation, io amo le ripetute folli sulla spiaggia da un villaggio all'altro senza un domani, tanta stima, grande Fabio, e sono d'accordo, e ci sono state un paio, il migliore è stato, non mi ricordo però come si chiama lui, ragazzo abbastanza stravagante, pugliese, che comunque ci è andato camminando, facendo finta di niente, ha provato ad andare dall'altro villaggio delle ragazze.
1: Ah, guarda, io non so come funziona,
0: una
1: quindi
0: scena epica. Vabbè, insomma, comunque non possiamo parlarne perché non voglio rovinarvi una puntata magica e siamo a posto. Direi, non hai postato ieri? Cosa vuol dire? Vabbè, possiamo trascendere da questo. Quali sono le novità di mercato di oggi? Le novità di mercato di oggi non ce ne sono molte. Sì, c'è di questo interessamento un po' vario, Atalanta, Roma dicevano, per esempio, per Ferguson. Bene, siamo molto contenti della questione. Bravo Ale. Ianna ti dice: sei un bugiardo, sappiamo tutti quanti come funziona. Tu sei nel mucchio. Ma dai,
1: no,
0: ma per piacere. Ma in ogni caso, sul mercato non ci sono novità, perché di fatto siamo lontani anni luce da poter ancora definire se intanto oggi aspettiamo l'ufficialità di Dovbyk, che è un'ufficialità tra l'altro legata anche a quella di Castro, quindi sì, non esce Castro finché non esce Dovbyk. Direi che oggi, dopo,
1: perché poi serie... questa cosa, c'è una curiosità,
0: ah, perché se Dovbyk non sta bene Castro torna a casa alla grande.
1: Ok.
0: Vabbè, dentro il pacchetto c'è tutto, sono quindi slegate,
1: sono... però sono legate.
0: Sono slegate, ma in realtà sono legate. Esattamente come Bologna non avrebbe fatto partire Castro se non fosse arrivato Dovbyk qua, perché di fatto è così. Non è legata contrattualmente, è legata, vuol dire, strategicamente. Usiamo sta parola un po' bene. E lo stesso discorso vale al contrario. Comunque, Dovbyk, a me risulta che stia andando tutto bene, sta facendo delle visite molto scrupolose, visto che comunque ha avuto un intervento importante. Uno che comunque, ragazzi, è diverso da un crociato. Cioè, oggi un tendine fa parte... Ce n'è qualcuno del Bologna che si è operato? Chi era? Fabiano? Pobega? Pobega, secondo me. Ed è una cosa che, se fai a regola d'arte, tra l'altro lui è andato in Finlandia, da quello che li opera tutti, se fai a regola d'arte è un infortunio che richiede il suo tempo per recuperare, questo sì, ma da cui recuperi molto, molto plasticamente. Quindi sta facendo però tutte le visite, quindi direi che oggi entro sera dovrebbe arrivare l'ufficialità e la conferma. Teniamo le dita incrociate, facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Qualcuno ci propone l'evergreen di Holm, ne parlavamo anche io e te in questi giorni, in questi due giorni insieme.
1: Oggi è uscito
0: su Stadio, secondo me.
1: Su Stadio, esatto.
0: Sì, e, più che uscito, credo che anche per loro sia una suggestione, cioè avranno avuto anche loro più o meno le stesse sensazioni. Sai, Tedesco fondamentalmente l'ha buttato nel mucchio, mi ricordo di te e di Leo, che dicevate appunto, mi ricordavate che Tedesco aveva detto fra un po' rientrerà anche Holm, facendo intendere che per lui è nella rosa. Lui aveva aperto un dubbio, perché quando Finucci fece la prima intervista di, diciamo, inaugurazione del mercato, aveva parlato di alcuni giocatori che avevano chiesto la cessione, tra questi c'era anche Holm. Ha cambiato idea probabilmente con l'infortunio, anche perché l'infortunio non gli apre scenari incredibili. Cioè, senza infortunio molto probabilmente Spalletti a Torino, mi sembra che Dario dicesse così, io sono d'accordo, l'avrebbe anche tenuto volentieri, visto comunque quello che ha fatto.
1: No, ma poi ne ha avuti, mi sembra, due. Infortuni.
0: Certo, prima con la Juve e poi appena partito si doveva aggregare alla nazionale, ha avuto il problema, esatto, con Paccio. Adesso sta facendo comunque personalizzato, entro la fine del mese secondo me potrebbe anche rientrare parzialmente almeno in gruppo, e farà un mese più o meno di prestagione, 3 settimane, poi si inizia il campionato. Per lui sono cambiati un po' i scenari e le prospettive, ci sta che abbia deciso serenamente, avendo cambiato anche l'allenatore, che era lì il problema per lui, di rimettersi in gioco qua e giocarsi le sue chance per l'anno prossimo. Ci può stare, fare una piega. Cosa dici te?
1: Ah no, beh, io oltre al fatto che sono felicissimo, perché per me è fortissimo.
0: Ah beh, se hai Holm e Zortea, secondo me ritorni ad essere sulla destra una fascia importante. Poi hai il tempo di recuperare Holm, perché comunque Zortea un po' te lo copre. Però Zortea alternato a Holm, secondo me è una buona batteria di terzini.
1: Sì, ecco, diciamo che se Holm sta bene,
0: gioca Holm,
1: non c'è partita.
0: Non c'è partita, sono d'accordo.
1: In questo momento, poi si spera che magari il gap si possa ridurre.
0: A sinistra Alassane ha messo lì le prime parole comunque ufficiali in rosso blu. L'hai visto il video? Hai sentito le parole?
1: Sì, sì.
0: E, ragazzo timido e quant'altro, gran lavoratore, deve crescere molto. Ti è piaciuta Alassane nella...
1: Ma sai, non ha, esatto, oltre a quello, quindi ogni valutazione secondo me lascia un po' il tempo che trova. Ha fatto due o tre scatti in avanti senza palla, però più che altro molto, molto di posizione, è rimasto abbastanza bloccato. a fare un po' da sponda per i compagni, quindi in realtà sì, non è che ha fatto una gran partita, sì. Adesso faccio tutto.
0: Mi piace come ha salvato questo, sì, questa barba.
1: Fare, sì, questa, esatto, barba. Esatto.
0: E, va bene, e poi per il resto direi che SP
1: apriamo dopo.
0: Lo voglio salutare, SP.
1: Apriamo dopo.
0: Gli diamo un caro abbraccio, SP.
1: Esatto, ma
0: sì,
1: infatti
0: è finita la magia, andrà 99% all'Al City e... bravo lui. Altro non mi viene se non l'ufficialità di Amanda Ryan, che è stato invece, ha smarcato le visite prima degli altri, prima dell'altro, e quindi lui invece è già stato annunciato. Adesso andiamo in pausa e torniamo subito.
1: C'è anche Lucumi, eh?
0: Su John dopo ne parliamo.
1: Sì, va bene.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
9: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
8: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
9: Info su csavic.it.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
9: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
11: Via! So!
12: Ah, così non ci riuscirai mai.
11: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
12: Con un po' di sale sulla coda?
11: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
13: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufumebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
14: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
15: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
14: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
15: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
14: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
15: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
16: Tra Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
17: Fantastico, e adesso?
16: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
17: E loro risolvono?
16: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale VVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini. Con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
17: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
16: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Sì, va bene.
0: Bene.
21: Ma scusa, ma secondo te è vera la storia?
0: Parla piano, troppo a fretta.
21: Bella Manfre, buongiorno. Ma ho sentito di Casale che Genoa e non so quale altra squadra sono interessate. Ma chiedo, ma è vero? Una bufala? Cioè, ha fatto serata, diciamo la verità, è impossibile, dai. Grazie per un amico, ciao da Zola, ciao.
1: L'altro magari lo...
0: lo preascolti?
1: No, ho già fatto, lo risparmierei.
0: Ah, va bene. Sei caduto nella fredda lama del preascolto di Frank. Alla chicca non ne fa passare uno, appena c'è un quindi bravo. Sì, se è vero, cioè il metro di mezzogiorno è questo.
1: No, è che poi c'è una chiosa su banda, la eviterei, insomma.
0: Ah, ok. Vabbè, banda comunque dov'è?
1: Dov'è banda?
0: Non, dov'è banda?
1: Non lo sappiamo.
0: Non lo sappiamo, perché comunque è una situazione in particolare, insomma.
1: Speriamo
0: per lui
1: che stia bene.
0: Si era partito due settimane fa con un problema di passaporto. Non si è più visto, c'è stato, pare, una storiella fugace, poi rimossa subito mentre giocava in un campetto in Terra Rossa con dei ragazzi, ma nessuno sa dov'è. Però, insomma, sono quelle cose che succedono solo durante il mercato. Ci ho detto, no, su Casale, giusto, aveva detto comunque una cosa giusta, qualcuno ha buttato lì un interessamento, non so chi. Chi è che l'ha detto? Me l'hanno chiesto ieri, tra l'altro ieri pomeriggio i miei amici, ma Udinese Genoa, interessata a Casale. Può essere, non lo so. Sinceramente, ma anche l'interessamento su Ferguson.

0: Uno ha chiamato Bologna e robe varie. Siamo lontani, anni luce. Quant'è che la Aston Villa è interessata a Rowe?
1: Marzo.
0: L'hai mai sentiti te? No, vi dico io, no. Quindi sono sempre cose un po' da prendere così. Quindi in questo momento per me, per Casale, gli interessamenti non ne vedo all'orizzonte. Poi magari invece ieri sera qualcuno ha chiamato, allora alzo la mano e dico non lo sapevo, però in questo momento nessuno ha chiamato per. Questo cosa vuol dire? Che partirà, che non partirà Casale perché non interessa a nessuno? No, non credo. Credo che secondo me il Genoa, per dire che deve fare un difensore, potrebbe anche fare un pensiero a Casale. Non è questo secondo me il momento di Casale, o magari sì. Casale per me fa parte di quei giocatori che nella seconda metà di agosto potrebbe partire. Certo, a Casale deve piacere la
1: destinazione.
0: La esatto, la destinazione dove andare. E quindi ci sono diverse valutazioni che poi anche lo stesso Casale dovrà fare. Lui qui sta da Dio, ovviamente sta da Dio anche perché è venuto da un periodo di Roma tostissimo. Non ha però mai trovato quella continuità, sicuramente magari in un assetto che non ha mai messo nelle condizioni poi di riuscire a fare quello che avrebbe voluto fare. Secondo me non è un ragazzo tristo, perché sennò non fai quello che ha fatto Casale, e di questo credo che siamo tutti d'accordo. Tu non fai la miglior difesa del campionato, seconda miglior difesa del campionato, portando la Lazio seconda.
1: No, era forse addirittura prima difesa.
0: Per me era
1: con seconda classificata,
0: esatto.
1: Ma io sono con te, cioè io con Casale sono sempre stato molto...
0: Non è il ragazzo giusto per giocare sicuro con italiano, su questo non c'è dubbio.
1: Esatto.
0: Ecco. Ma così come Thais non può essere scarso se ha fatto quasi 30 gol in due anni in Liga.
1: Ma infatti
0: all'età
1: non lo è.
0: Che ha
1: infatti
0: semplicemente non,
1: lo è. Non
0: è adatto per l'Italia, cioè succedono che le cose a volte non funzionano. Ora, che Casale possa partire, secondo me se l'è messo in testa anche lui, che voglia partire sicuramente lo farà con un profondo dispiacere, perché comunque a Bologna non ha funzionato, è già quello un po' dispiace. E poi perché, ripeto, rispetto a tutto quello che gli era successo prima, per colpe, devo dire la verità, e qua è oggettivo, non sue, stare qua sicuramente gli ha fatto bene, per me sarebbe rimasto volentieri. Ecco, il tema è tutto qua, capito? Poi non è una attaccata alla poltrona o attaccata alla stipendia, semplicemente aveva bisogno di questo. Questo è quello che penso io, ricostruendo un po' la sua storia qua. Tutto qui, quindi io non sono sicuro che partirà. Perché come dice, ecco, oggi c'è una bella intervista a Salvatori, credo che l'abbia fatta Carlino. Penso di sì. Dove dice: qual è il compito più difficile per un DS? A Salvatori, il nostro ex direttore sportivo, quello che portò di fatto Marco Di Vaio qua. Lui dice: piazzare gli esuberi. È il mestiere più difficile, soprattutto non alle condizioni che vogliono loro. E di un direttore
1: Ci sta, non hai molto margine se tu devi piazzare un giocatore che da te non gioca.
0: È il mestiere più
1: la
0: difficile.
1: Trattativa ce l'ha in pugno la squadra che effettivamente ti libera di un giocatore che a te serve poco.
0: Chi sono gli esuberi a Bologna? Dominguez è un esubero.
1: Dominguez sì.
0: Odgaard?
1: Credo di sì. Odgaard no.
0: Ok. Casale?
1: Casale.
0: Ilic?
1: Ti direi sì, ma anche no. In realtà, per me, Casale non è a livello di Dominguez come esubero. Cioè, Casale alla fine occupa un ruolo in questo momento marginale, però comunque è una casella di cui il Bologna ha bisogno.
0: Il quarto.
1: Esatto. Quindi,
0: Dominguez è il quinto degli esterni.
1: Dominguez è un giocatore che se dovesse rimanere, in spazio.
0: Quindi rifacciamo Dominguez. Allora partiamo dagli esterni. Dominguez, Carson, che è il sesto.
1: Certo.
0: Sesto esterno. A centrocampo c'è qualche esubero. E la Susi?
1: No.
0: Lo sceglie tedesco. Dici che fa il cambio di Moro?
1: Ma secondo me sì.
0: Allora sul tema qualcuno è carico. Parlo sempre di riferimento
1: di miei
0: amici.
1: Io sono carichissimo. Cioè, per me è un giocatore. Per me è un giocatorone. Poi, vabbè, io soffro l'estetica negli sportivi in generale, non solo nei calciatori. Lui a livello estetico è bellissimo da vedere. Bellissimo. E poi.
0: Quindi tu dici: preferisco avere la Susi come Sesto centrocampista sarebbe.

0: No, poi è il secondo in quel secondo ruolo di vertice,
1: sì,
0: basso.
1: Sì. Teoricamente,
0: mandarlo a giocare
1: teoricamente,
0: anno...
1: teoricamente può anche essere etichettato come sesto, poi cioè secondo, nelle però in una gerarchia totale, non è detto che poi se non c'è Moro, allora
0: solo che se tiene la Giusi a centrocampo abbiamo finito con Ammondarain, eh?
1: Ah sì, se Berna rimane lì, sì,
0: se Berna rimane lì, e mi sa che
1: Berna rimane lì. E tu sei contento di questa cosa?
0: Non ne ho la più pallida idea. Se me lo chiedi, allora, l'anno scorso ti avrei detto la scorsa stagione subito sì. Perché 4-2-3-1, però 4-2-3-1, secondo me funzionava finché l'abbiamo retto a centrocampo. Adesso non lo so. Cioè, a me piace un centrocampo in questo Bologna con anche Dovbyk lì, un centrocampo fisico a me non dispiace. A sto punto butta dentro una squadra con tanti centimetri perché ne hai preso un bel po'. Cioè anche Ammondarain non è proprio un centrocampista.
1: Beh no, siamo solo un 85, poi comunque è anche piazzato.
0: È piazzato, sì, più che altro. Oltretutto deve ancora piazzarsi, cioè più che altro è predisposto a diventare un armadio questo. 21 anni, non è ancora arrivato in Italia, massa la fai, quindi lui l'anno prossimo secondo me è il doppio di adesso.
1: Ecco, quello è quello che dovrebbe fare forse la Zuzzi, un po'
0: che gli manca, sono d'accordo. Comunque, ecco, e la Zuzzi comunque è un po' l'ago della bilancia tra che cosa può fare Bologna a centrocampo da qua alla fine e cosa non può fare. Sicuro.
1: Ecco, questo discorso qua comunque sui centrocampisti, un po' la situazione Odgaard la apre secondo me. Perché se tu hai due
0: per
1: posti
0: me,
1: da
0: Odgaard
1: una parte,
0: esce.
1: Ok. Bene. Cioè bene, male per quanto mi riguarda.
0: Anche per quanto riguarda.
1: Ok,
0: me.
1: Però se tu mi dici Bernardeschi o Ammondarain da una parte, Ferguson e Pobega dall'altra, Moro e la Zuzzi sotto, poi vediamo se la Zuzzi rimane o no, ma comunque Odgaard sicuramente lì non ci va. Allora Odgaard diventa un jolly che magari ti vuoi tenere. Però sì,
0: ti risolve qualche problema di emergenza.
1: Però è l'emergenza.
0: Ma
1: cioè l'emergenza deve arrivare.
0: L'emergenza come vuoi che la risolva il Bologna, con qualche giovane da buttare dentro da sotto? O con un jolly?
1: Non ti so neanche
0: tutto.
1: Dire però se Odgaard possa andare bene essere il jolly per le emergenze, essere quello che viene utilizzato quando c'è una situazione di emergenza, perché la situazione di emergenza noi si spera di affrontarla il meno tempo possibile durante la stagione. Poi che ci possa essere ci sarà sicuro, perché c'è sempre un po' di emergenza ogni tanto in tutte le squadre. Però la sua situazione quindi adesso diventa un po' da sbrogliare.
0: Non so dirti perché
1: se le cose sono così, se Ammondarain è con Berna, se Ferguson è con Pobega, il discorso del vertice basso non lo apro neanche, perché poi
0: centrocampo ci sono un po' di punti interrogativi.
1: Okay.
0: Mettiamola così, ma proprio perché non lo so, ma forse bisognerebbe parlarne con Tedesco, cioè se parlerà da qua alle partite. Ci sono delle amichevoli dove la stampa è invitata dentro, quindi magari non in questa, però dopo Brighton magari parla. È il 15 di agosto, manca due settimane. C'è anche il Pisa prima, l'8. Magari in quelle due, ecco, tra l'8 e il 15 magari un po' un'idea del centrocampo che è in testa, visto che comunque un reparto che mi sembra per lui sia abbastanza importante. Ci siamo, cioè sei a posto col centrocampo così.
1: E considerando tutte le difficoltà dell'anno scorso, che arrivano prevalentemente da lì, perché secondo me è il reparto che ha funzionato meno l'anno scorso.
0: E tu hai cambiato solo Freuler.
1: Esattamente. Insomma,
0: sì, io credo che solo lui un po' può scioglierci, perché magari ci dà l'idea. Allora si va avanti con Bernardeschi interno? Ti piace? Ti ha convinto? Questo sicuramente è il primo nodo. Il secondo è Odgar, che ruolo può avere in questa squadra? Magari lui ti dice: mi fa il jolly, mi fa l'interno se sono in emergenza, mi fa l'esterno se sono in emergenza, mi fa la prima punta se sono in emergenza. Voglio passare a due punte, lo metto dietro Dovby.
1: Esatto. Altra cosa, prima abbiamo detto Dominguez è il quinto esterno. No, in questo momento è il quarto.
0: Perché?
1: Perché Berna fa
0: l'interno. Mezzala. Bravo, infatti queste qua sono tutte cose che secondo me siamo arrivati vicino al... diamo il tempo, visto che ha recuperato, adesso è entrato in gruppo, non solo in gruppo, cioè non solo a correre. Ferguson è entrato ad allenarsi, lo sta vedendo regolarmente. Moro praticamente idem. Diamogli il tempo di vederli, valutarli bene, pesarli, e a quel momento secondo me ti dà le risposte che...
1: Sì, anche perché avere il responso definitivo adesso su Moro
0: è un po' presto.
1: Esatto. Cioè Moro si allena con i compagni, non sul campo, non so da
0: comunque martedì. In questo momento quello che posso invece dire con contezza, giusto per darti: Moro vertice basso, Amondaraino Berna mezzala, Ferguson mezzala. Questi sono i tre dove ho fatto l'alternativa Berna Mondarain, perché bisogna vedere cosa decide di fare Tedesco con Berna, dove metterlo.
1: A Mondarain tu pensi possa essere un'alternativa quest'anno?
0: In che senso? Cioè già pronto?
1: No, un'alternativa vuol dire non pronto.
0: Cioè, mi stai chiedendo, è pronto? Tu pensi che possa essere già pronto per giocare tutte le partite?
1: Io ti sto dicendo, per te, un giocatore che il Bologna paga circa 10 milioni e mezzo di euro,
0: può permettersi di partire dalla panchina?
1: Esattamente.
0: Sì.
1: Sì?
0: Sì, secondo loro sì. In questo momento sono messi così. Però non so neanche io dirti se mi piace di più un Bologna che parte con Bernardeschi mezzala o a Mondarain. Ti giuro, non ne ho l'idea. Bisognerebbe anche vederli un po' giocare per dire, forse lì...
1: Esatto,
0: magari ci vuole un...
1: Io ti ho detto, le mie perplessità riguardo a Berna lì te le ho dette ieri, cioè oltre per un discorso difensivo, perché poi lì a destra c'è Orso e magari c'è Zortea. Diciamo che difensivamente quella catena lì non lascia troppe cose positive per quanto mi riguarda, e anche per un discorso proprio di manovra. Cioè Berna, nelle partite in cui l'abbiamo visto lì, sia partitelle d'allenamento che amichevoli, tutta roba di ritiro, quindi
0: anche perché
1: da prendere con le pinze.
0: Nel 4-3-3 comunque tu avresti, su, tu vuoi allargare la catena, avresti Miranda, Rowe e Bernardeschi.
1: Il più difensivo parte. No, perché?
0: Perché comunque tu metti
1: la catena tutta...
0: Ah, tu dici che gioca col piede, gioca a destra,
1: gioca
0: col mancino.
1: Eh sì.
0: Non lo so.
1: Beh, ha sempre fatto così sti giorni, eh?
0: Sì?
1: Sì, sì.
0: E quindi gioca Mondarain a sinistra col piede, scusami, Ferguson a sinistra col piede
1: tutto
0: destro.
1: Tutto invertito, sì, sì. Ah, lui ha fatto così sempre.
0: Ok.
1: Per quello ti dicevo, Berna per le partite che abbiamo visto in ritiro, partitelle e amichevoli.
0: Ma sei sicuro? Sai che non mi ricordo.
1: Sì, sì, sempre a destra. Sempre a destra, Berna.
0: Vabbè, che io ho visto poi una
1: Berna, poi
0: mezz'ora.
1: Tu te lo ricordi anche a sinistra, perché
0: corre in mezzo al campo.
1: Perché prende palla, si fa tutto, sì, il campo in larghezza, in ampiezza. E, secondo me si rischia un po' di rallentare l'azione.
0: Chiaro.
1: Un po' troppo, perché comunque a Berna il pallone piace. E,
0: cioè,
1: sì. Esatto, quindi ci sta da un certo punto di vista.
0: Sì, guarda, io ancora non mi sono fatto un'idea per niente. Cioè lì alla fine, lì in ritiro, ho visto, ti ripeto, una delle tre partite, quindi posso
1: la migliore
0: fino a un certo punto, ed è per quello che sei qua con me. La migliore, sì, ho visto sicuramente la migliore. Andiamo in pausa e torniamo.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Vuoi una nuova macchina da giardino?
4: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
2: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
4: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manfredini, la certezza dei professionisti.
4: Approfitta ora degli extra sconti.
5: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Venpa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
6: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
7: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
6: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
7: Info su csavic.it.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
10: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
11: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
10: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
11: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
11: www.sorcevannini.it.
12: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci.
0: Siamo qua alle 10.43. Volevo leggere un po' di vostri messaggi, ma stavamo pensando a voce alta su questo centrocampo che si sta venendo un po' a formare. Perché, per esempio, ecco, di questo possiamo dire, su Freuler sembra veramente fredde le piste, non di Freuler, verso
1: del Bologna.
0: Bologna. Sì, porte ghiacciate. Sensazione, niente di più. Però un po' ieri parlavamo di questo 8 dato da Mondarain. Un po' tutto. Io non vi nascondo che Remo, perché Remo, in grande serenità, in questo centrocampo del Bologna lo vedo ancora. Quindi io me lo prendo sempre. E pensare di avere comunque, ecco, un Remo Jolly che può fare vertice basso e può fare l'interno, io in squadra me lo tengo sempre. Poi è vero che loro devono sfoltire e quindi in questo momento per Remo non c'è neanche spazio, nel momento in cui è arrivata Mondarain. E come dicevi anche tu, nel momento in cui è la Susi, per ora è qui. Quindi deve uscire comunque un centrocampista. L'unico che mi viene in mente che possa uscire, al di là delle paranoie da mercato, va bene, di Ferguson, è la Susi. Se non esce la Susi non arriva nessuno.
1: E Odgaard.
0: Neanche Remo.
1: E Odgaard anche. Me lo aggiungi tu oggi. Cioè, me lo aggiungi tu. È un discorso che si fa in maniera logica.
0: Per me Odgaard l'unico che può veramente rispondere, però fra un po', quando ha visto tutto, è Tedesco. Per me sceglie lui. Lo teniamo o non lo teniamo? E poi il mercato te lo devono anche chiedere.
1: Ah beh, quello certo.
0: Però Odgaard per me è uno che richieste ne ha. Ha un ruolo un po' particolare, però anche, è un giocatore anche europeo. Per me in Europa Odgaard trova squadre.
1: Sì, sì. Sono d'accordo.
0: Quanti anni ha? Sai che non mi ricordo.
1: È un 99.
0: 27. 26, 27 anni.
1: Sì, sì.
0: Sì, sì. Per me ne trova quante ne vuole, però mai dire mai, perché in questo momento Lucumi, che dicevi tu, per ora ha detto no a tutti, anche al Como, e probabilmente sta aspettando veramente la Juve. Vedremo se la Juve, che ieri ha fatto Ella Begovic e Colomoni.
1: Vogliamo fare una piccola digressione, ma proprio brevissima, sull'acquisto di Colomoni, che è una delle cose più inguardabili secondo me in tutto il panorama calcistico.
0: Però ha fatto bene la Juve.
1: Non il giocatore, non il giocatore, che è un giocatore bravo.
0: Ah, per cosa è inguardabile?
1: Per il trasferimento, la formula. 45 milioni?
0: Sì.
1: È una cosa inguardabile, è una vergogna.
0: Ma in che senso? Spiega per
1: È perché. buttare soldi.
0: Strapagato, dici?
1: Strapagato. E
0: ma se Castro ne vale 40, Colomoni non ne vale 45.
1: Però Castro cosa ha fatto negli ultimi due anni, Manfred? Castro è stato titolarissimo di una squadra che ha fatto Champions e Europa League, ha segnato in campionato, ovviamente. Ha segnato in campionato, ha segnato in Europa League, ha segnato in Coppa Italia.
0: Ci può stare.
1: Colomoni negli ultimi due anni, adesso ti dico, nell'ultimo Juve. Quante presenze ha?
0: Ha fatto la Juve.
1: Ha fatto
0: sei mesi la Juve.
1: No, ha fatto anche era il Tottenham quest'anno. Tu non te lo ricordi perché non ha giocato mai. Perché non ha giocato mai. E ti dico quante presenze ha fatto e quanti gol ha fatto. Premier League. No, 30 presenze, 21 da titolare. Sai quanti gol ha fatto?
0: 0. 1. Io neanche me lo ricordavo al Tottenham, sono sincero.
1: Perché? Perché quindi queste operazioni qui ammazzano il nostro calcio, eh? Queste operazioni qua contribuiscono ad ammazzare il nostro calcio.
0: Ah, io sono abbastanza d'accordo, quindi figurati.
1: Come Gonçalo Ramos del Milan. Vabbè, giocatorone. Giocatorone.
0: Però lì c'è una storia un po' ambigua.
1: Va bene.
0: Perché bisogna un attimo rivedere.
1: No, ok. Ma magari
0: non vado dentro,
1: magari
0: non voglio aprire.
1: No, esatto,
0: roba.
1: Infatti non entriamo su questa dinamica qui. Però magari la stessa cosa, mi auguro che sia la stessa cosa per Colomoni, perché avere il pallino da due anni su un giocatore che ha fatto bene sei mesi in Italia, che è forte indubbiamente, e pagarlo 45 milioni, cioè è roba da pazzi.
0: 70 milioni l'altro, comunque veramente
1: 75. Scusa, 4.
0: 74. Bisogna andare a vedere un attimo. Boh.
1: Che cosa?
0: Quando finirà il mercato?
1: Le isole.
0: Boh. Vediamo. Io sono rimasto basito. Lo stavano trattando alla metà chi?
1: No, non mi ricordo.
0: Il Como forse?
1: No, Gonçalo Ramos? No. Non credo. Può anche essere il Como. Il Como ormai
0: alla metà.
1: Tutto.
0: Alla metà. È stato Zazzaroni. Ho letto una riflessione di Zazzaroni che andate a cercare comunque, così giusto ci diamo una dimensione di come siamo messi potenzialmente, perché non è mica detto che sia così, però leggo di questo.
1: Io ho fatto un tweet l'ottimista. Su questa cosa su Gonçalo Ramos. Hai idea di quanti insulti ho preso?
0: No, ma
1: quantità.
0: Ma non ti mettere nel quello è il mio mondo. Ci penso io.
1: È un mese fa, quando c'è stata l'ufficialità. Vai avanti.
0: Buongiorno Manfred, come ha detto Manu Minguzzi, ormai i giocatori da grande plusvalenza stanno finendo. Ah sì? Row? Finiti? Miranda? Parametro zero? Finito? Per me anche Cambiaghi è uno da plusvalenza, pagato 10. Vediamo quanto spazio avrà, ma Cambiaghi uno che poi se prende e fa quello che deve fare, lo fa. A Mondragon tu pensi che un giocatore che non sia un giocatore da potenziale plusvalenza? Ferguson, pagato 2 milioni e mezzo. Va avanti. Scrivi. Che mi viene da ridere. Perché poi vuoi dirmi che i giocatori fenomeni... Aspetta, Elland... È un giocatore che secondo voi non può diventare un giocatore da plusvalenza? Non lo so. Viti, che è uno che l'hai pagato.
1: No, adesso magari magari si riferiva ad oggi.
0: No, io poi, dico che purtroppo siamo rimasti ancorati, non c'è niente da fare. Su quelli
1: dopo siamo d'accordo. Amondarain e Elland in questo momento sono due giocatori che io credo 100% ci sarà una plusvalenza.
0: Bene Elland e Amondarain, ma non basta, te ne ho detti altri tre. Cinque giocatori non bastano? Sempre a tenerli lì freschi? Il Bologna ne deve prendere due. Quest'anno il problema qual è? Che quest'anno non puoi venderne due e prenderne quattro. Non ci credono, non possono fare. Perché comunque hanno un riflesso talmente grande, ormai credo che Finucci l'abbia spiegato a tutti i colleghi. Chi lo vuole capire lo capirà. Chi non lo vuole capire allora è veramente una testa dura. Perché è un problema soltanto di comprendere, perché non è che ci vuole molto. È una sottrazione, non serve essere un contabile. Una sottrazione, lo sappiamo far tutti. Sai farlo tu? Se io ti dico, quanto fa 15 meno 9?
1: 6.
0: Hai già fatto il conto. Il problema qual è? Che è 9 meno 15, quanto fa?
1: Meno
0: sempre la stessa cosa.
1: Meno 6.
0: Il problema è che c'è un meno. Fatto il conto, punto. C'è una regola che dice, se tu prendi 10, puoi spendere 7. Basta. Quindi quella sottrazione è la parametri a questa regola. Io credo che in terza media ci guardano per scemi, cioè fanno più fatica e trovo molto più complicato risolvere i problemini con le mele. Chiaro? Non serve essere contabile, è una sottrazione.
1: Non fa meno 4. 9 meno 15, non fa meno 4.
0: Non mi fare per favore preoccupare di te, va bene? Lasciamo perdere, tu non entri dentro il mazzo, quindi per favore.
1: Vabbè, ma questo non è solo conoscenza della matematica.
0: Meno 6, basta. E ci sono 60 milioni da recuperare. Quindi quest'anno, però, ritorniamo al punto, quindi una sottrazione, non me la complicare, visto che è una sottrazione da terza elementare, e quest'anno qual è il problema? Ti complica perché due che partono, quattro non ne compri. Per me quest'anno ne partono due, ne comprano due. Gli altri anni due partono, quattro ne comprano. E l'importante è quello, no? Quindi giocatori da plusvalenza. Poi le plusvalenze più importanti le fai come? Quando fai le grandi annate. Quindi le grandi stagioni, che non sono state grandi plusvalenze economiche, però quelle di Calafiori, quella di Zirze, sicuramente che erano due giocatori che però condividevi praticamente al 50%, perché avevi il 50% sulla rivendita, no? Sono state grandi valorizzazioni, però che ti hanno portato pochi frutti, meno di quella grande valorizzazione. Le due dell'anno dopo ti hanno portato bene, perché comunque sono stati 40 e passa per Ndoye e 34-32 per Beukema, quelle hanno fruttato bene perché le percentuali erano molto basse. Adesso ne farai due, di cui una purtroppo è figlia di un contratto che non è mai stato prolungato, non c'è stato niente da fare, l'altra ti gratifica perché comunque Santi ti porta una buona gratificazione. Bene?
1: No, probabilmente la più grossa, quella di Castro, Santi? Tra tutte, considerando il 50% di Basilea, sì. Dai Calafiori, 50...
0: devi guardare Ndoye, sei lì con Ndoye, più o meno. Perché comunque Santino l'hai pagato 12.
1: Ndoye l'hai pagato 9, secondo me più Castro, perché Ndoye 30% era Basilea. Vado a memoria,
0: Non mi ricordo più. Io sono fatto così, quindi
1: comunque siamo lì. Secondo me Castro è leggermente sopra. Può quindi starci. È dagli anni in cui abbiamo iniziato ad alzare un po' il livello
0: della storia.
1: Esatto,
0: potrebbe essere. Pensa a te, fatta
1: cioè a livello di plusvalenza, dico proprio.
0: Vabbè, quindi comunque il discorso è che quest'anno sia un pochino più tirato. Quindi due ne vendi, non ne compri quattro. Per me ne comprano due, punto. E l'anno prossimo invece che hai stabilizzato riprenderai a fare due partono e due e quattro arrivano. Facendo così, teoricamente, giocatori da plusvalenza, se sono bravi, continuano ad arrivare. Poi, ripeto, sono arrivati giocatori anche più cari di quelli che sono. Cioè, Amondarain costa, tutto compreso, coi bonus e tutto, 10 milioni, Ferguson è costato 2,5. Batto gli occhi, E prendi chi vuoi, Dalling è costato 15.
1: Può Joshua essere che tra l'altro
0: l'hai pagato quant'era? 11-12?
1: No, però c'era 14. No, per me è sotto.
0: No,
1: Sei sicuro? Non mi ricordo più. Io credo 8,5.
0: Può essere.
1: Beh, ma comunque, vabbè, c'era un 50%. Può essere che comunque Ferguson, se non si fa male al crociato, quella stagione lì, può avere offerte da 30-35 milioni di
0: euro. Bene, comunque il discorso delle plusvalenze ormai sono finite. Non sta in piedi.
1: No, ma comunque non credo che Minguz abbia detto così,
0: me,
1: cioè probabilmente si riferiva a un discorso legato a grosse cessioni, cioè nel senso che
0: ma Ferguson per uscire non deve chiedere prima farlo di confronto, sì, e lo chiede a Sartori in questo caso, al suo pupillo. Ciao Manfre Frank, la gente non può vivere con una paura delle cessioni. No, ci sta il dispiacere, però prevedere la cessione futura a prescindere, perché uno dice ma come si chiama quello lì, ecco lo vendono, mi sembra esagerato.
1: No, è che questo qua è che subentra l'amore per il Bologna, Manfre, secondo me su questo.
0: Sì, va bene, ma anche quando ami tua moglie tu non puoi pensare che ogni giorno che va fuori a fare la spesa te la portino via, eh? Io continuo a dire, se nella vita la gente ragiona così, non è sano, punto. Allora la mia domanda è, ma ragionate così tutti i giorni? E poi, ma uno che ragiona così è lesa maestà a dire, non è che proprio sei simpaticissimo, te la butto lì, perché ogni giorno pensare sempre alla soluzione peggiore, l'amico che ogni giorno ti augura il futuro peggiore o comunque prospetta il futuro peggiore è un po' pesantino. Quindi secondo me quelli che vengono etichettati con quella brutta parola non è che devono offendersi per forza, dovrebbero riflettere sul fatto, ma che tutti i giorni rompa i coglioni con sta storia, e questo è quello, è quello, è quello, è quello, è quello, ma quello che ti sta dall'altra parte ti dice, oh, sei un po' pesantino Dado, te lo dico sincero, è lesa maestà? Non è che bisogna chiederselo troppe volte, e tutte le volte che c'è mercato apriti cielo,
1: cioè no, dai, io la vedo proprio come una razionalità che viene meno nel momento in cui c'è un sentimento verso il Bologna enorme, quindi uno legge, prova a immedesimarmi in un ragazzo che legge di interessamento per Ferguson, abbiamo appena dato via Castro, e dice no dai, anche Ferguson no, cioè più così secondo me la devi vedere, senza starci troppo. Poi ovviamente capisco il tuo punto di vista, Manfre, capisco la scocciatura,
0: e non ci vado a bere neanche una birra per sbaglio,
1: ma va bene, ma quello mica lo devi fare,
0: ma dai, non lo devi fare. Può vivere così, non condivido una virgola,
1: è comunque. Che tanto al ragionamento opposto, ovvero se il Bologna è interessato a un altro, sicuramente questa persona direbbe, ma tanto dai, tanto non lo prendiamo. Direbbe così, ma perché?
0: Ma è mese e mezzo
1: la razionalità sul Bologna.
0: Un attaccante non li spenderanno mai.
1: È così, sul Bologna
0: un
1: è
0: mese.
1: La. Vedi, anche tu.
0: No, non io.
1: Ah, ok.
0: Un mese che sento sta storia che 20 milioni per un attaccante il Bologna non li spenderà mai.
1: Ma
0: ha preso Rowe l'anno scorso. Neanche l'anno scorso, non era, deve ancora compiere un anno.
1: Sì, era a fine agosto.
0: Rowe a Bologna.
1: 20 agosto.
0: Ma io non lo so.
1: Ma è la razionalità di un tifoso che è innamorato del Bologna, e quindi
0: no, non è razionalità.
1: No, è la razionalità che viene meno.
0: Ah.
1: Cioè che non c'è più.
0: Vabbè, in ogni caso, non perdiamoci queste robe.
1: No, comunque, infatti, andiamo in pausa.
0: Hanno paura di perdere i giocatori, inoltre quest'anno sono fiducioso sul potenziale in avanti nessuno lo può mettere in discussione. I dubbi che ci sono quest'anno sono difesa e porta. Senza se e senza ma. Giocatori,
1: tu hai così hai...
0: Sì.
1: Io ho più dubbi a centrocampo che in difesa.
0: No, io ho tre dubbi: panchina, difesa e porta.
1: La panchina, cioè la lunghezza della rosa.
0: No, mister. Ma è normale, ogni volta che arriva un allenatore nuovo, io ho sempre il dubbio che possa non funzionare. Io ce l'ho. A prescindere, fosse anche arrivato Conte, vabbè, vado un po' più giù. Fosse arrivato un allenatore bravissimo che ha fatto bene quest'anno, chi è? Grosso o
1: Fabregas? No. Lì saresti abbastanza sicuro.
0: Sì, ma non per, però voglio dire, non è tedesco che mi mette i dubbi, è il cambio di panchina che a me mette ogni anno dei grossi punti interrogativi.
1: Perché sai quanto è anche importante l'impatto dell'allenatore.
0: Assolutamente sì.
1: Quanto incide.
0: Il primo anno appena arriva, secondo me i primi 5 mesi sono vita o morte sportiva. Punto. Andiamo in pausa e torniamo.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
15: Stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
16: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
17: La frasca in Andrea Costa
18: o la frasca al vicolo?
19: E perché no a Villa Cassarini?
17: Stop! Ho detto alla frasca!
20: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
19: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
21: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
22: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
23: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
22: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
23: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
22: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
24: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
25: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
26: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
27: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Sportivamente classica, stavamo parlando di niente fondamentalmente. Andrea con la fidanzata Iris Manfredi. Non so chi. Ah, Andrea con la fidanzata Iris, bravissimo. È un ragazzo che è un po' strano, che non... che è andato in giro, che è andato a fare la passeggiata a piedi per andare dall'altra parte. Ciao Manfre, siamo molto contenti della probabile permanenza di Holm? Sì, posso permettermi. Se devo prenderne un'altra scatola chiusa,
1: ma assolutamente.
0: Dai,
1: ragazzi,
0: Emi, quando sta bene è un treno. Il problema suo è un po' la testa, sicuramente, e la continuità che non ha per la salute. Per me se ne ha voglia e il fisico regge non ce n'è per nessuno, ma sono due grandi sé. Allora siamo d'accordo, siamo d'accordo se il fisico regge e se ne ha voglia, che sono
1: siamo d'accordo
0: sé.
1: Per me è uno dei difensori, è uno dei giocatori migliori, non difensori, uno dei giocatori migliori che abbiamo.
0: Possiamo ritenere che sarà molto stimolato, visto che comunque lui abbiamo annusato e capito che è uno di quelli che vuole andare via. Prenderà quest'anno per giocarsi le sue carte e puntare al massimo l'anno prossimo, no? Quindi questo, beh, secondo me è una bella garanzia.
1: Assolutamente, cioè per me è un giocatore che vale tantissimo.
0: Se si mentalizza,
1: cioè se fa un anno,
0: dice,
1: se fa un anno da titolare giocando come sa fare, è un giocatore che vendi ovviamente in base anche al risultato sportivo che ottieni come squadra.
0: E se fa una stagione da 35, certo, 32
1: sì,
0: partite,
1: sì, sì, da titolare, fai 30 partite da titolare e le altre le usi per rifiatare, comunque magari una noietta fisica ce l'hai, per me è un giocatore che vendi a tanti soldi,
0: Ah, ragazzi, ma vi ricordate il girone d'andata? Aveva già fatto quanti assist
1: anche,
0: aveva fatto
1: l'anno scorso.
0: Sì, comunque fino alla partita con il binomio Parma-Fiorentina, che lì succede il disastro con Vincenzo, lui era una macchina, cioè, ha messo dentro, non mi ricordo quanti, per me 5 assist aveva fatto già, roba tosta,
1: cioè, può anche essere, credo che si sia fatto male anche comunque prima di Parma e Fiorentina,
0: non mi ricordo
1: un infortunio l'ha avuto con noi nella prima parte di stagione,
0: veramente non mi ricordo più,
1: però roba di poco conto,
0: ritengo poco prudente, ecco. Stavano dicendo, ecco cosa stavano dicendo quando ci siamo fermati. Allora, ritengo poco prudente partire con Pessina come secondo. È un po' un rischio. Non perché non bravo, ma perché è ancora inesperto. Sono d'accordo. Si parlava di Falcone, possibilità di prenderlo ci sono ancora? No. Che ne pensi? Poi io cedo. Aspetta, no. Tanto, se non arriva e non arriva SP, possibilità di prendere Falcone ce ne sono sempre, perché non è un problema economico per il Bologna. A quel punto, sai, io sono sicuro che Bologna non, se aveva in testa quel gettone, o veramente c'è il clone di SP e quindi tutte le sensazioni, tutte le condizioni economiche sono precise, identiche e hanno le stesse vibrazioni, oppure non se lo spendono quel gettone a caso, cioè delle due rimangono così, o magari fanno un prestito se esce Dalling.
1: No,
0: questo non vuol dire,
1: prego.
0: Ah, non ti dico il nome.
1: No, non lo diciamo.
0: Però è rotto, quindi non è detto che sia lui. Però potrebbero anche far così. E si tengono quel giocatore per fare il castro di gennaio, come hanno fatto 2 anni e mezzo fa. Cioè ormai in 3 anni, secondo me, abbiamo capito un po' come ragionano. E non li biasimo, perché uno ne hai, non lo puoi sbagliare. Oltretutto, quando hai provato a farla, spendendone un po' di meno, comunque su Dalling è andata male, questo non lo possono sbagliare. E comunque hanno fatto Dovbyk, che per loro è una grandissima presa. Sono d'accordo, perché se no non l'avrebbero fatta. Quindi sono convinti, c'erano già convinti già a gennaio, quindi è una cosa lunga. Bene, e questo vuol dire che se poi alla fine, dove volevo tornare, sul discorso di Pessina, è sempre Tedesco a fare l'ultima decisione. E credo che sia, cioè non è che la butto lì come sensazione, è così. Se Tedesco lo vede a posto e si sente tranquillo, loro rimangono così. Fino a qualche giorno fa vi posso dire che lui la vedeva bene, però la sensazione che ha lui un po' di timore ce l'ho anch'io, io Pessina, non conoscendolo bene, non sapendo come può reagire anche forti delle 26-27 partite che ha giocato quest'anno Fede Ravaglia. Ah, non mi aspettavo Fede così altalenante, lo pensavo un po' più continuo, e vedi che poi ti sei scottato, quindi lo stesso discorso vale per Pessina.
1: Poi fare secondo in una squadra che fa 55 partite contro secondo in una squadra che ne fa 40 è diverso, è diverso sia per una questione di stanchezza, per una questione di energie, ma anche per una questione di rischio infortuni. Più partite giochi, più sei esposto a qualche infortunio, e quindi c'è caso che tu possa essere impegnato un po' di più, quindi è un po' diversa la situazione rispetto all'anno scorso. Devo dirti, io l'idea che avevo a fine stagione era quella di mandare Pessina a giocare un anno,
0: l'abbiamo avuta tutti,
1: e avere un secondo che non è tanto secondo rispetto a Skorupski, ma insomma, cosa è successo?
0: No, che ho letto vendere Dalling e tenere Odgar come vice Dobbik, per favore,
1: no,
0: neanch'io, preferisco un 9, magari uno che sbattaglia, cioè uno che ha nelle corde di andare a fare a sportellate più di Dobbik.
1: Beh, Odgar comunque uno che Per me ce l'ha più di Dovbyk, posso dirti?
0: Può essere.
1: Però non partirei con Utgard come vice Dovbyk, ecco, quello no.
0: Neanch'io. Va bene. Quindi comunque lui dice, poi io cederei se possibile Holm, io no, non lo cederei. Casale e Dallinga, sì, tutti e due, che andrebbero ovviamente sostituiti, ovviamente nel caso saranno sostituiti, tranquillo. Abbiamo un nuovo trio comico, Mancio Ranieri e il capo comico Malagò, saluti Andrea, che è un po' scettico sull'operazione, di cui forse è meglio non parlare, ma non perché, però è andata a finire come alla fine doveva finire, mettiamola così.
1: Era cominciata, come era nell'aria all'inizio, poi dopo...
0: Ci sono state 2 settimane, 16 giorni, 13, non mi ricordo.
1: 17.
0: Maldini e Leonardo che hanno fatto capire che non è facile muoversi in un ambiente dove la politica purtroppo... Io credo che sia troppo invasiva, cioè il calcio non ne ha bisogno, lo continuo a dire, ma... evidentemente è così e non si riesce a cambiare. Ancora quando mi sveglio la mattina non mi sembra ancora vero che Castro non c'è più. Ti capisco moltissimo, anche tu? Fai fatica a immaginare un Bologna senza Castro?
1: Sì, perché eravamo tutti affezionati, dai.
0: Sì, anch'io. Buongiorno, cosa mi dite della punta del Chelsea Guiu? Cosa gli dici della punta del Chelsea Guiu?
1: Che è un fenomeno che non potrà mai arrivare qua.
0: È abbastanza d'accordo. L'importante è chi... è che chi rimane qui lo faccia con voglia. Mi sembra un'ottima osservazione. Ciao ragazzi, appunto, per la van di Ravaglia, com'è la situazione di Ravaglia? Stefano da Imola, che ha ancora un problema legato alle visite mediche. La proposta del Bologna è rimasta invariata, il Watford deve decidere, sta aspettando di capire un po' come sta. Hai da aggiungere qualcosa?
1: Ma no.
0: Ok, ciao Manfred e ciao Frank, vi volevo dire che dell'Italia, sia del calcio che della nazionale, non frega niente a nessuno, ma la gente, se non gli va bene di stare in Italia, dov'è il problema? Che vadano all'estero. Io andrò allo stadio il 6 settembre. Complimenti per come conducete la trasmissione. Grazie mille. E...
1: se siete... ma cos'è la partita, la nazionale?
0: Sì. Sì. Penso di sì. Sai, forse ne parlavano Dario prima, non lo so.
1: Può essere, stamattina può essere.
0: Sembra la famiglia Brambilla, sto partendo giù con l'Eli e i 2 Alani, non vi dico come siamo ridotti in macchina, ma, e quindi ho perso completamente la serata di ieri dopo Temptation, ho fatto praticamente nottata per cercare di preparare all'impatto la macchina, ma quindi non so niente, non ho sentito neanche Dario stamattina. Banda ha preso una smandata per una...
1: no.
0: Va bene. Lucumi United, c'è qualcosa di vero, Ale? Glielo auguro tantissimo con tutto il cuore. Ecco, per John gli auguro la Premier, di andare lontano da qua. Lo amo tantissimo. Per me, guarda, se mi doveste chiedere oggi, vi dico cosa penso. Se mi dicono parte Rowe e alla fine Lucumi rinnova e fa altri 5 anni, io tengo Lucumi, lo faccio capitano, perché dopo questi ultimi 2 anni e mezzo, io un ragazzo così l'ho visto poche volte in questo calcio qui, veramente poche volte, quindi io, fosse per me, può partire John, ma mi tengo Lucumi.
1: È una cosa forte da dire questo.
0: Sì, ma non è tanto per il ruolo, non è per quanto ti può portare punti in più uno o l'altro, te lo giuro.
1: No, per una questione umana.
0: Sì, capitano proprio, cioè si è meritato tutto. Quindi, paradossalmente, se ne va Santi mi si spacca il cuore, ma quando andrà via lui, John, andrà via, non la smaltirò, quella non la manderò mai giù.
1: È una leggenda della nostra squadra,
0: tutto, cioè proprio un ragazzo di una bontà e genuinità fuori dal comune, tra l'altro silenzioso, veramente, posso dire niente. Quindi se fosse lo United glielo auguro con tutto il cuore, se lo merita, quindi spero che sia così. E Casale tornerebbe a Genova da ex, da quel Genoa Bologna di 2 anni fa. Sei un cretino. Va bene, grandi Manfred e Frank, ve lo propongo anche a voi. Ieri Ranieri parlavano che le scuole calcio costano troppo, è vero. Non ne parla solo Ranieri, ne parlava anche, guarda, tutti un po' i dirigenti di Serie A, anche il nostro. L'ho sentito in una conversazione, non mi ricordo dove, vabbè, dove comunque sottolineavano questo aspetto, che comunque il calcio per i ragazzi è un calcio, cioè è a pagamento, e già questo comunque è una difficoltà. È una barriera.
1: Dipende a quanto ammonta questo pagamento, secondo me.
0: Comunque che le scuole calcio costano troppo, ma chi ci mette mano? Dubito lo Stato, da addetto ai lavori, con le quote non ci mettiamo dei soldi in tasca, sono d'accordissimo. Servono per coprire le spese varie, cosa ne pensate?
1: Che quindi è destinato sempre ad aumentare, purtroppo non c'è niente da fare, da qua ragazzi non si scappa.
0: Allora, da che mondo è mondo, quando noi abbiamo giocato abbiamo pagato, tutti.
1: Sì.
0: Tutti. Io fino ai 20 anni, adesso quando mi sono fatto i tendini.
1: Ogni sport poi, ogni sport.
0: Sempre pagato, quindi non è una novità. Sicuramente può essere una barriera di accesso, loro l'hanno valutata come barriera d'accesso. Quindi comunque si rischia di perdere del talento in giro. Anche solo per una barriera economica che c'è. Bisognerebbe trovare una soluzione, questo hanno detto. La soluzione qual è? Non lo so. C'era una proposta in Lega, non so come starà andando avanti questa cosa, di prendere il 2% del betting sulla Serie A. La stanno valutando. Per me è un'ottima idea. Per esempio, per incominciare a portare fondi.
1: È che vedi,
0: poi poi intanto bisogna vedere cosa succede. Poi come ripiazzare e come reinvestire quel patrimonio, perché allora si parlerebbe veramente comunque di cifre abbastanza importanti, utili, ecco, renderle utili è un altro discorso, ci sono mille possibilità, magari delle borse di studio.
1: Borsa di studio sicuramente una strada da valutare, ma credo che diversi la percorrano già.
0: Penso proprio di sì.
1: Però il discorso è che uno non vuole mai unire la politica allo sport, ma come può la politica... Come si può non parlare di politica quando subentrano i discorsi sul pagamento delle scuole calcio o delle scuole basket, tennis e tutte queste cose qui? Cioè i soldi che noi spendiamo in un certo modo, se li riuscissimo ad indirizzare una piccola parte, perché basterebbe una piccola parte, in alcune cose del nostro paese, che può essere la scuola calcio ma può essere tantissime altre cose, magari anche più importanti, insomma...
0: Lo scrivo io, dai, centrato. Sì, è la passione di Frank, di questo periodo, no? Sono come gli amori estivi, quando vai in fissa per una e non te la riesci a togliere dalla testa. Ecco, lui è quello che è scritto.
1: Ma per mille motivi. Anche
0: ma
1: economici.
0: Casale l'ha preso sulla fiducia, Sartori, perché sembra un acquisto di Bigon. È un compromesso. Poi cosa ne pensate di Biscotto? A me piace Zambo. A me piace
1: Biscotto.
0: Dice... Ho detto Biscotto?
1: Sì.
0: Cosa ne pensate di Baschirotto? A me piace, dice Zambo.
1: A me no, Zambo. Posso dirti che a me è un giocatore che non è mai piaciuto.
0: E
1: che il fatto di essere un bodybuilder lo abbia reso un titolare nel nostro campionato.
0: Può essere. A me non dispiace Baschirotto. Cioè,
1: no, vabbè, anche a me non...
0: Baschirotto a Bologna, a me è Gasa. Però... Poi mi dici, è no, centrale che hai sempre sognato? No.
1: Il quarto centrale però, Manfred.
0: Assolutamente
1: cosa
0: sì.
1: Fai?
0: Quarto centrale.
1: Parliamo comunque di giocatori che fanno potenzialmente... Sono quarti nella rotazione.
0: Ecco, questo è un messaggio che io condivido. Il problema non è Casale, che ha un ruolo di secondo piano. Io sono d'accordissimo. E Dalling è il problema più grosso.
1: Beh, oddio, questo è la priorità assoluta per me. Oltre al centrocampo, dovrebbe essere affiancare un attaccante ad Hobbik. Ma per il discorso che Dalling, che continuo a stimare, continuerò a stimare, perché lo stimavo prima che arrivasse al Bologna,
0: non funziona in
1: no.
0: Almeno questi due anni non ha funzionato. Sono molto d'accordo con te e ti dico di più. Su Casale io ne sento talmente tante. È vero che non è il quarto centrale del Bologna da due anni.
1: Primo anno magari era il terzo, ma comunque.
0: Perché Erlich era sempre rotto, in effetti.
1: Sì, anche un po' per pedigree. Cioè, Casale,
0: forse
1: ha fatto,
0: sì,
1: Casale è uno che ha fatto un campionato devastante, sì, col Verona.
0: Sono d'accordo.
1: Che sfiora, forse mi sembra, una qualificazione europea. Va alla Lazio, fa secondo posto.
0: Sì,
1: titolare.
0: Ha preso Erlich e Casale. Erlich era il quarto, probabilmente. L'anno dopo Casale è diventato il quarto, perché poi è arrivato Wittig con Eggem, Lukumi, Casale. in questo momento nelle gerarchie lui è quarto, perché comunque c'è,
1: e poi è diventato quinto Engem, poi è diventato, probabilmente è diventato anche quinto
0: l'anno scorso
1: seconda parte di stagione,
0: finale di stagione, sì
1: sì.
0: Poi ti fa delle partite, cioè con l'Udinese è stato un leone. Quella partita che vinceva con l'Udinese, siamo provvisoriamente.
1: Non mi tirar fuori. Ricordati quella che gioca
0: a Lisbona. Clamoroso.
1: Col Benfica.
0: Un leone, è incredibile. Va in difficoltà.
1: Ma perché lui, difesa posizionale, è un giocatore che la sua la dice bene. Cioè, contro, quando entra agli ultimi 25-30 minuti col Milan in Coppa Italia,
0: perfetto.
1: Non sbaglia nulla. Poi loro fanno poco, Loro non fanno quasi niente. Però lui, sbavature zero.
0: Anche lui, vale lo stesso discorso di Thaïs, cioè non è probabilmente, almeno finché c'è stato italiano, non era il difensore giusto per l'italiano. A volte si fanno delle scelte che non funzionano, che si dimostrano e si rivelano sbagliate.
1: Dobbiamo volare?
0: Scusatemi, arrivo subito. Arriviamo.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: La stagione dei saldi continua.

0: davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
11: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo!
12: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da €18.900.
13: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da €259 il mese.
12: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini, per te un intero parco auto in pronta consegna.
13: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna, in via dell'Elettricista, o a Borgo Panigale, in via Caduti di Amola.
14: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: con lo spettro lì.
1: No, adesso il Bologna ha qualche esubero da sistemare, perché deve sistemare gli esuberi. Quindi ha Carson, bisogna capire Dominguez cosa si fa, Ilic, bisogna capire appunto poi Odgaard cosa fa, e la Susi cosa fa, Lukumi dove va sicuramente. E fatte queste riflessioni, poi Bologna farà qualcosa, ma in questo momento siamo fermi sulle uscite. In base a cosa esce, sostituiranno con... Io ho una grande fiducia e spero che Bologna riesca a piazzare tutto quello che deve piazzare, gli esuberi, dico, o le scelte di Tedesco, togliamo lui, togliamo questo, perché comunque preferisco avere un giocatore e largo ai prestiti. Ma veramente tanti prestiti, tanti, due, io spero che Bologna ne possa fare, due giocatori solidi di esperienza, ottimi giocatori che possono venire in prestito, perché si sbloccano nella seconda metà di agosto, e allora così puntelli la rosa dove ne hai bisogno, magari questa volta non il Sulemana dell'Atalanta, o il Somme della Fiorentina, giocatori di sostanza, non dico il Salemakers, prendilo e mettilo nella zona del campo che vuoi, e così. Per il difensore centrale, so che molti avrebbero preferito, se in caso di partenza di Casale, di un giocatore di esperienza, secondo me Bologna andrà su un giovane mancino, per dire, bravo prospetto, perché comunque continua appunto a dire, a fare il suo, cioè dice: devo valorizzare quello su cui ho investito in questi anni, e sono Jeghem, sono Jelland e Vitic. E basta, quindi adesso bisogna vedere un po' che cosa esce, che cosa il mercato proporrà al Bologna.
0: Arrivano 12 milioni per Dalling.
1: Subito.
0: Ok. Qual è il passo successivo?
1: Il passo successivo secondo me è questo, che al 90% i giocatori attaccanti, profili tipo SP, al 10 di agosto, se non sono andati via tutti, quasi, perché comunque Bologna non c'era solo SP, ce n'erano 3 o 4, non li conosco, 2 sono andati in Premier.
0: Beh, uno di questi penso che possiamo dirlo, Alvaro Rodriguez dell'Elche, che è andato al Bournemouth.
1: Uno è lui. Uno è andato all'Ipswich. Guarda che ha preso in attacco l'Ipswich. Vai a fare sto giochino.
0: Alla fine, sì, certo.
1: Uno è andato all'Ipswich. SP andrà al City al 90%. Quindi, quelli secondo me che avevano sono già andati. E allora, se parte Dallinga, se sono andati quei profili che loro avevano in testa, e per me i bravi. Se arriva ad un certo punto dove sul mercato è più facile trovare giocatori esperti bravi che giocatori giovani bravi.
0: Emerson.
1: È arrivato adesso?
0: L'Ipswich.
1: È arrivato adesso?
0: 2 settimane fa.
1: Potrebbe. Attaccante centrale? 9?
0: Sì, è una punta.
1: Non lo conosco. Io non so. So che un paio sono andati in Premier. Ma li dico così, cioè lo dico per dire cosa? Che arriverà un punto dove forse un prestito di un giocatore bravo ti dà più garanzie di andare a cercare un giovane che probabilmente bravi, quasi tutti si sono già andati a prendere quei giocatori.
0: Quello sicuro.
1: Quindi se parte Dallinga, non ti dico che Bologna ha quell'obiettivo che è rimasto fermo, magari sì, e se lo tengono lì custodito e tutto quanto, io non lo posso sapere.
0: Certo.
1: Ce lo auguriamo tutti, o magari vanno su un prestito che dia un po' più di garanzie.
0: Quello
1: confidando di lavorare già a gennaio come hanno fatto per Castro. E si tengono quel budget lì. Basta. La vedo così.
0: Però gennaio cosa cambia rispetto ad adesso?
1: Che puoi arrivare prima su un giocatore come ha fatto Bologna su Castro, che andò sul Velez bello forte, e in un momento dove potevi andarla ad aggredire, perché Castro, se non ricordo male, andava quasi a scadenza. Caricarono quello che dovevano caricare, perché erano partite a cifre molto più basse, ci furono le complicazioni, in Bologna le smarcarono.

0: attacco a tutte e pagando anche qualcosa in più, e lo portò subito, tra l'altro, al posto di Van Hooydonk, dove continua a dire che non ci ricordiamo bene come stanno le cose. Noi salutiamo con la fascia a lutto sportivo i grandi campioni che sono campioni, che sono passati di qua e sono già andati via, quelli della Champions, ma ci dimentichiamo, lo continuo a dire, che quelli che sono arrivati dopo paradossalmente sono costati di più.
1: Ma tipo Zirkzee in prestito allora?
0: Se succede una cosa così, io torno dalle vacanze. L'Eli mi lascia, ma per Joshua posso rinunciare all'Eli.
1: No, perché?
0: Sto scherzando. Però per una cosa così sì. Non rinuncio all'Eli, però torno dalle ferie. Cioè me lo vengo a vedere, gli faccio la posta davanti a Casteldebole, metto le tende.
1: Facciamo un...
0: Io lo amo, cioè non c'è niente da fare, credo che tutti amiamo Joshua. Infatti se va al Como io non... Ecco.
1: Pensa se va alla Fiorentina.
0: Ho bisogno di aiuto. Dove?
1: Pensa se va alla Fiorentina. Non... Che ieri è uscita la notizia, eh?
0: Ciao Manfred Frank, secondo voi...
1: Ecco, no, aspetta, chiudo. Zirkzee è l'unico giocatore, per come concepisco io il mercato, io non sono nessuno, è l'unico giocatore che di cui potrei accettare di fare prestito.
0: Beh, vorrei anche vedere.
1: No, vabbè, ok, no, ti dico, sugli altri il discorso del prestito, ti dico che mi preoccupa, perché anche per un discorso di futuro, oltre al fatto che hai un giocatore, se prendi qua a titolo definitivo, hai un giocatore che ha un anno di esperienza nella tua squadra, nel campionato, che mette dei minuti, perché Dovbyk comunque titolare, parte titolare, però non può giocare 90 tutte le partite, e anche per un discorso economico, che tu rischi di rimanere indietro un anno.
0: Ma magari
1: per un eventuale
0: prendi giocatore a gennaio, te l'ho già detto, magari lo fanno a gennaio. Magari farà, ma lo dico perché è già successo. Quindi
1: vabbè, ma è il gasamento, dai, della punta, cioè quando devi cambiare tra virgolette la punta, è tipo l'estate più bella di sempre, capito?
0: Ti capisco, hai ragione, cioè lo condivido anche.
1: Cioè questo il ragionamento che faccio è molto da tifoso, però vabbè.
0: No, invece è anche abbastanza, però metto le mani avanti, perché comunque avendo visto per 3 anni, ritorno a dire, siccome dopo 3 anni un'idea di come un po' ragionano, secondo me da fuori anche un tifoso attentissimo, cioè può essere fatta, secondo me ci sono più possibilità dei vari scenari, potrebbe anche esserci un prestito. Comunque Dorgeles del Fenerbahce è inarrivabile?
1: Io credo proprio di sì,
0: che secondo me state parlando di esuberi, sono d'accordo, perché per 2 sole competizioni ci servono meno giocatori di movimento. Tra l'altro, le aveva detti anche Tedesco, sì, che voleva 4 portieri. Ma...
1: 20 giocatori di movimento, aveva detto Tedesco, più o meno.
0: Sì, pochissimi, molto asciutta. Alcuni vanno venduti, secondo me, come Carson, Ilic e Casale, ma uno come Dominguez, che a me piace tantissimo, perché non mandarlo in prestito invece che venderlo? Ma è possibile, eh? Anche perché adesso le quotazioni di Dominguez credo che siano andate giù a piombo dopo l'anno scorso.
1: Probabilmente da quando è arrivato a Bologna è nel momento in cui costa
0: i 10,
1: meno.
0: I 10 della Roma, quanti erano? 10,
1: 12.
0: 12? Non...
1: No, forse erano 10 e noi chiedevamo 12. No, li saluti,
0: ricordo,
1: li saluti.
0: Comunque,
1: no, cifre non li vedi.
0: Di modo tale che alla peggio si valorizza, e se proprio lo vuole vendere magari ha incrementato il suo valore. Per me Benjo va in prestito, a meno che non arrivi un'offerta come quella della Roma l'anno scorso, allora Bologna per me la prende in
1: considerazione. Però un'opzione io credo che la vogliano mettere le squadre. Dipende dalla squadra, Tipo se Lecce ha bisogno di un esterno.
0: Non vi fa ridere lui. Allora, quindi Dovbyk abile arruolato, gli approfondimenti medici hanno soddisfatto Igor, aspettiamo oggi pomeriggio, entro sera secondo me arrivano risposte. Poi, ci ho pensato, ho paura. Però vedi, già così io lo condivido, perché sono fatto uguale, cioè non è che io non sono un ansioso.
1: Vai di pancia.
0: No, però sulle cose, cioè vedrai che io alla prima di campionato con la Lazio arrivo pallido come un fantasma e me la faccio nelle braghe.
1: Ma solo per lui?
0: Agitato.
1: Solo per lui?
0: No, no, per il Bologna in generale.
1: Ah, okay.
0: Quindi questo invece è un sentimento che io condivido, dipende dall'approccio. Comunque, ci ho pensato, ho paura. Dovvi che non vi comincia e spero vivamente di sbagliarmi. Se va male è un gran problema, se cambia è Dallinga, Igor. Sì, abbiamo, secondo me le preoccupazioni più grandi non sono su Dobbik, sono su se Dobbik non funziona, perché sai che cambio è Dallinga, e Dallinga che ha segnato quanto Castro, perché ha segnato quasi quanto Castro,
1: forse di più in rapporto
0: minuti giocati, però sai che è un giocatore che, cioè, che sai che in attacco, sai che in attacco ti mancano quella cosa che tutti ci ha fatto innamorare di Castro, che è quella fotta di andare a prendersi ogni pallone, che probabilmente Dallinga e anche lo stesso Dobbik che non hanno proprio nelle corde. Quindi quella roba lì forse nell'alternativa a Dobbik servirebbe.
1: Ti dico, Manfred, Dobbik insieme.
0: Ho paura.
1: No, beh, bello. Dobbik con Orso un po' mi fa un po' paura.
0: Allora, ciao Manfred, sono previste dirette audio e televisive per le partite di sabato? Televisive no, audio ci stiamo lavorando, e vi diamo qualche conferma, spero domani. Ciao ragazzi, se Berna fa l'interno, anzi mi viene da dirti che stiamo lavorando per fare le due partite in radio. Oggi dovremmo avere già tutte le conferme, spero, con Barbut, e ve lo faremo sapere a breve. Ciao Manfred, sono previste dirette audio televisive, l'abbiamo letto, scusatemi, sono io cotto. Ciao ragazzi, se Berna fa l'interno, Odgar può essere il cambio di Orso da destra? No. Oddio, anche, però...
1: No ragazzi, Tedesco ha detto che Odgar lo vede sotto punta.
0: Esatto, magari quindi... Odgar è quello che ci fa cambiare il modulo a seconda del tipo di partita che vogliamo fare o di come sta andando una partita.
1: Esatto.
0: Ed eventuale Dominguez lo manderei a giocare se non cresce, se no non cresce mai. Giustissimo, domanda. Le amichevoli di sabato si possono andare a vedere? No, andare a vedere no, ma probabilmente la puoi ascoltare in radio, e in TV non credo, anzi direi proprio di no. Ciao ragazzi, mi dite quant'è il riscatto per l'Ucraino? 17 milioni, ci sono voci contrastanti. Piero, 17. Il Bologna attualmente è a posto in tutti i reparti. Numericamente sì. Comunque dice, se Berri è centrocampista, Dominguez è quarto esterno.
1: Sì, è quello che abbiamo detto prima.
0: Sì, con tutto che ragionerei con Berna, che può fare tutti e due i ruoli e quindi ricopre il ruolo un po' di esterno e di interno, soprattutto nell'ottica di una rosa asciutta da 20 giocatori di movimento come la vuole Tedesco. Cioè, a questo punto ci devono essere dei giocatori che devi prenderne i due ruoli, perché sennò non tornano i conti.
1: Eh no, certo, sicuramente. Infatti,
0: 20 sono due per ruolo precisi. Io non so come facciano a far quadrare questo conto, perché in questo momento si è molti di più.
1: No, solamente per quello.
0: Ne
1: solamente
0: devono
1: perché devono uscire dei giocatori e alcuni di questi 20 possono andare,
0: esatto,
1: come Berna a giocare a destra.
0: E poi bisogna vedere che cosa riusciranno a piazzare. Magari non riescono a piazzare tutto, quindi Berna magari deve farsi due ruoli, sia all'esterno alto, che perché hai tenuto alla fine un difensore in più. Non lo so. Il Bologna attualmente a posto di... va bene, gli esuberi sono Carson e Ilic, poi se si vuole migliorare ulteriormente la squadra dovrebbe partire Casale, Lasusi e Moro. Moro guarda, lo teniamo dov'è perché ci puntano moltissimo per questa stagione.
1: E Moro,
0: su Moro no, inamovibile. E prenderai sostituti più forti. Io rifletterei veramente su Freuler, perché per me Freuler in questo centrocampo adesso completerebbe perfettamente tutto, però dipende anche dagli Asusi. Andiamo in pausa.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
3: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
2: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
3: Info su csavic.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
6: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Aier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Allora, stavo per cadere. Vi chiedo scusa per gli audio, ma nel frattempo dibattiamo. Allora, come al solito, di che cosa stavamo parlando? Ah, della punta, come va, come non va. Qualcuno, quindi cosa succede? Che quando arriva a metà d'agosto, fondamentalmente è più facile trovare dei giocatori esperti bravi che giocatori giovani ancora disponibili.
10: Gli esperti bravi cosa sono, Manfred?
9: Prestiti.
10: Che sono per le squadre dove giocano?
9: Le coppe? No. Che cosa?
10: Esuberi.
9: Ah, sì, sono tutti gli esuberi, ma ce ne sono tanti. Guarda il Napoli. Guarda la Juve, guarda la Fiorentina. Napoli, croce, va bene. Se per caso un Lucca dovesse arrivare qua, e so che moltissimi dicono non voglio vedere neanche disegnato, vuoi per antipatia perché ci ha dato due di picche due volte, vuoi perché tecnicamente proprio non piace, vuoi perché non piace caratterialmente, insomma un motivo c'è sempre. O magari per tutti questi motivi messi insieme, io per esempio, se me lo metti dietro comunque a... Boh, so che comunque
10: però
9: va
10: il discorso,
9: a fare la sportellata,
10: però il
9: per
10: discorso, quello sì, ma il discorso suo, cioè vai dentro di lui un attimo.
9: Mi fa impressione.
10: Lui viene qua un anno in prestito. Beh, dal Napoli.
9: Un giorno diventerà anche
10: partendo,
9: un po' più umile, no?
10: Partendo dietro Dovbyk.
9: Ecco, bravo. Se la domanda è: ma vado nella squadra dove hanno appena preso Dobby o da un'altra parte? Forse fossi lui, andrei da un'altra parte. Perché rischia di fare tanta panca.
10: Capito?
9: Senza
10: quello,
9: coppe.
10: Comunque anche quello sì. Ci può salvare.
9: Non ti piace. Va bene. Do un grande bacio a Thais, che comunque io stimo come giocatore. Ripeto, l'unico problema che ha è la compatibilità per quello che mi riguarda, ma ha segnato dei gol stupendi. Quello quest'anno col Napoli è una perla, una magia. 1-0. Poi vinciamo 2-0,
10: sì,
9: con
10: certo,
9: gol di Lukumi.
10: Certo.
9: E ha dei colpi da fenomeno. L'assist al bacio in quell'1-2, anzi 1-2-1-2 con Cambiaghi mi ha fatto
10: uno dei gol più incredibili che ho visto nella mia vita è quello che fa Empoli.
9: Ah, è clamoroso.
10: Quello è uno dei gol più assurdi che ho visto nella mia vita, perché devi essere
9: curva.
10: Un pazzo. Cioè tu invece di portartela avanti e andare in diagonale col mancino così, tu anticipi, vai di esterno, di tocco, di classe proprio. Di classe a cioè a fare, insomma, fare un gol allucinante. Per me quello è uno dei gol più incredibili che ho visto nella mia vita, non riguardo al Bologna, ma in generale.
9: Rido per i commenti su Luca, anche io fossi Luca andrei da un'altra parte, Luca allora tenevo Raimondo e così via. Raimondo, diamogli un attimo, c'ha un allenatore che lo stima, vediamo come va in Serie A, ha le condizioni ideali per far bene, vediamo se lo fa. Buongiorno, novità stadio, ho letto candidature ufficiali domani, Giacomo Da Luca, tifoso rossoblù. Facciamo così, mi dai le ferie, perché io vorrei andare in ferie adesso, devo parlarne con Barbut, sono un po' cotto. Però,
10: no, non possiamo aprire il tema stadio negli ultimi 10 minuti.
9: No, no, non c'è tempo, e poi ti dico di più, non c'è, c'è bisogno di aspettare un attimo per capire se veramente se ne può parlare o è meglio non farlo. Ci diamo fine agosto, primi di settembre per provare a capire, fare un punto, magari durante la pausa per le nazionali. Ecco, durante la pausa per le nazionali. E poi vediamo. Vi dico che è saltato il Barbera a oggi, cioè è partita una letterina, il Palermo si chiama fuori dopo le revisioni del comune sul progetto, per loro non è più sostenibile. A cosa porterà questo non lo sappiamo, quindi non posso dirvi che è saltato lo stadio a Palermo. Di sicuro è stato bocciato da Palermo la rivisitazione del progetto da parte del comune, e Palermo era una candidata, tra l'altro, si poteva candidare, quindi vedremo. Per me, con l'uscita di Lucumia e Carson, la squadra è finita. Odgar farà il jolly trequartista, centravanti e fascia, ed entrerà un giovane attaccante se esce Dallinga. Ciao Gianfranco. Sul giovane, vi ripeto, vi ho spiegato prima come la vedo. Non penso di aver ragione per forza, o che debba essere per forza così. Però è un punto di vista che vi ho espresso, perché secondo me va tenuto in considerazione. Bernard e Pobega. Pobega c'è, fa l'interno ed è nelle rotazioni, non titolare, non credo, almeno che parta da titolare, magari invece sì. Berna da interno non l'ho visto benissimo, spesso andava a pestare i piedi a Orso, Massimo Camper. Te lo posso dire, te lo può dire meglio Frank, pestava ancora i piedi a Orso?
10: Da interno? Non l'ho visto tanto come pestare i piedi a Orso, ma ti ho detto, le mie perplessità nascono per un discorso difensivo e per un discorso proprio di interpretazione sua del ruolo, che è totale, globale, e l'amore che prova lui verso il pallone lo porta a rallentare un po' l'azione. Cioè, quello per me è un grosso dubbio. Posso dirti, io se con la Lazio ci presentiamo con Orso, Berna e Zortea, concedetemi un po' di paura. Sono così. Io la penso così. Io la vedo così.
9: Permettetemi di avere paura.
10: Esatto. I tre lì a destra.
9: La Lazio ha preso palo anche da ragazzino del. Squadra norvegese o danese?
10: Sì, non mi viene in mente il nome della squadra, neanche lui.
9: Sono veramente incasinati.
10: Beh, ragazzi, adesso andare alla Lazio devi essere un supereroe.
9: Dove gioca Odgar in un 4-3-3? Te l'abbiamo detto prima. Se rimane, probabilmente farà il jolly e sarà quell'alternativa che permette a Bologna di switchare 4-2-3-1.
10: Finta mezzala. O... Esatto. Finta mezzala. O cioè, 4-3-3 è finta mezzala. Come Berna. Cioè il 3 coperto da Berna o da Odgar è finto. È una finta mezzala.
9: Ecco, di lui ci dimentichiamo. Comunque, poi c'è anche Libra da tenere in prima squadra.
10: Vabbè, lì.
9: Ti tocca il cuore.
10: Ah, no, lì io per me è titolare. Cioè, ma è titolare, oh. Non
9: però
10: ci posso
9: davvero
10: fare niente.
9: Io dico,
10: non c'è, per me non c'è nessun centrocampista che ha quel tipo di capacità palla al piede, con conoscenza del gioco anche come ce l'ha lui.
9: Per una volta io sono il primo che dice diamogli il tempo di misurarsi anche con i professionisti e non con settori giovanili, under 20 e robe varie. Faglielo fare in un'altra squadra. Per una volta vorrei Libra è uno di quelli che mi fa avere il coraggio di dire no. Questo facciamo come il Barcellona, che mette dentro un ragazzo bravo a 17-18 anni.
10: Per me uno con quel primo controllo lì non può stare, non può andare in prima.
9: Io sono con te, spero che lo aggreghino il più possibile, almeno il più possibile. Non dico è con la prima squadra, lo tolgo dalle under.
10: Sì, certo,
9: però
10: la mia è un'esagerazione, ovviamente, titolare è un'esagerazione.
9: Però sì, sono, mi piace, cioè, se non vogliamo essere ipocriti, che facciamo sempre i fenomeni quando diciamo ma i giovani in Italia e quant'altro, per una volta che è un ragazzo, e a me piace più di Badori, devo dire la verità, cioè lo vedo vera, cioè me la giocherei la carta, ecco, per coerenza dico sì, non lo manderei, lui è uno di quelli che dico provo a farlo, proverei, mi piacerebbe vederlo buttato dentro, e se sbaglia pazienza, e se non è pronto lo diventerà, e lo metterei con la prima squadra. Sono d'accordo.
10: Deve pareggiarsi a
9: per
10: livello
9: coerenza,
10: fisico. Deve pareggiarsi a livello fisico, perché indubbiamente lì lui soffre un pochino, sai, centrocampo devi essere, nel centrocampo di oggi devi essere un toro.
9: Sì, però c'è anche partita e partita, ci sono centrocampi più fisici e centrocampi più tecnici, cioè il Como che è uno squadrone, non è un centrocampo fisico. L'Inter forse non gli metto dentro Libra nei tre.
10: No, però guarda Perrone.
9: Che poi in effetti l'Inter, devo dire la verità, ho preso l'esempio sbagliato, perché non è fisico il centrocampo.
10: Beh,
9: dell'Inter.
10: Però guarda Perrone, Manfred, guarda Barella. C'è gente che oh. Cioè saranno non saranno alti, ma cioè sono belli prestanti,
9: Sì, forse sì. Vabbè, però per coerenza, visto che comunque non si può sempre fare belle parole e poi tirarsi dietro appena si va a sbattagliare, sono d'accordo. Io ci proverei con uno, mando a giro a giocare tutti, ma lui provaci. Devo dire che Pessina non mi porta fino a questo punto perché è il portiere. E con Ravaglia quest'anno abbiamo avuto, secondo me, chi pensava come me che Ravaglia potesse essere anche continuo. È vero che è coinciso un momento di crollo di tutto il gruppo, e quindi comunque non è stato facile giocare quelle partite lì, però in quel crollo io ci metto anche fede, cioè è stato un insieme veramente di tante cose che sono mancate. Per me il portiere è il leader del reparto difensivo, quindi per come la vedo io, se manca la personalità, cioè l'uomo di riferimento là dietro, cambia parecchio. Quindi Pessina è un altro rischio che invece vivo in maniera diversa rispetto a Libra.
10: Sui
9: però,
10: centrali come partiamo?
9: Haaland, Eggen.
10: Ok.
9: Sì. Ed è un rischio.
10: Perché non abbiamo praticamente mai parlato, Cioè in sti quattro giorni.
9: Ma perché
10: noi
9: lo do per scontato.
10: Sì, sì, sì.
9: E per me è un rischio, però Bologna è un rischio che deve correre. Punto.
10: Ah no, considerando gli investimenti che ha fatto lo deve fare.
9: Considerando come hanno impostato la linea, per coerenza è così. Punto. Si può discutere di tutto quello che vuoi, ma per come hanno impostato le cose da 3 anni è così. Punto. Quindi lo devono fare. Speriamo anche la vincere loro. Per il Bologna il sostituto di Lucumi è Haaland. Punto. Semplicemente è arrivato prima. Oltretutto è arrivato prima e hanno accelerato per portarlo subito lì, per dargli il tempo di ambientarsi ed essere pronto. Per loro è così. E vediamo. Buongiorno Manfred, chiedo scusa se ne avete già parlato, ma Vitic, cosa ne pensate? È andata male o c'è ancora possibilità che possa essere meglio di quello dell'anno scorso? Ce lo auguriamo, Marco.
10: Non farò mai parte di quelli che valutano un giocatore dopo una stagione.
9: Anche per me, 2 stagioni ci vogliono, e se farà male quest'anno allora Vitic sarà stata una presa purtroppo sbagliata. Anche perché cambiamo proprio atteggiamento difensivo, quindi
10: sì.
9: Hai modo di misurarlo adesso senza fargli fare questo elastico di 40 metri che l'ha messo in difficoltà.
10: In un altro sistema.
9: Ciao Frank, ciao Manfred, con Castro pensavo che si giocasse 3 dietro, 4 in mezzo e 3 davanti. Tedesco ha fatto forse una volta 3-5-2.
10: Ha fatto 3-4-2-1 all'Ipsia, che è quando io ho guardato quella stagione, guardai 30 partite dell'Ipsia.
9: Con Bernard Odgar dietro le due punte e le fasce che spingono. Senza Castro i 3 davanti saranno di più, tipo con un centroboa. Grazie mille Marco.
10: Ah no, 3-4-1-2 addirittura.
9: Quindi
10: cioè 3 quarti con punte.
9: 3-4-2-1.
10: No, no, 1-2. Dietro a due punte. Berna Odgar dietro a due punte.
9: Ah, Berna, scusa. O Berna o Odgar, l'ho capito adesso. 3-4-1-2? Alla Gasp. Quando aveva Muriel Zapata.
10: Esatto.
9: Buongiorno, tutta questa euforia da plusvalenza non la comprendo, non c'è nessuna euforia. Però se uno dice che sono finiti i giocatori da plusvalenza, io dico scusa, non mi torno. Row già solo questa probabilmente. E poi ci sono gli altri, quindi tutto qua. La sostenibilità finanziaria è un tema importante nella responsabilità della società e dei suoi manager. I tifosi e i giornalisti dovrebbero analizzare i contenuti tecnici e le performance. Perdonami, la sostenibilità è un contenuto tecnico. E infatti io ci ho messo un anno a spiegarla, perché purtroppo a molti non tornavano i conti, ma perché non li conoscevano. Più che altro ho percepito che non avessero molto chiari i costi. E quindi l'abbiamo messa a posto, ma è una parte tecnica, capito? Poi se devo fare l'emotivo, io non devo trasferirti emozioni, quello lo fa il tifoso, io te trasferisco quello che comunque decidono di fare, te lo spiego. Poi posso dirti io sono d'accordo, li capisco, oppure non sono d'accordo e non li capisco, capisci? Questa è la differenza per me, però è tecnico molto, e il calcio purtroppo sta andando tutto lì. Quindi qual è il vostro giudizio, il target della squadra in campionato? Le prime 10.
10: 30 luglio. Cioè,
9: però dai, ci stiamo proiettando per fare una stagione da prime 10.
10: Sì,
9: se sarà settimo, se sarà nono, decimo, se sarà peggio ancora, non lo puoi prevedere. Sei da prime 10. Né più né meno, non posso dire da prime 6, non posso dire da prime 8. Guarda, voglio star basso, però, e dico da prime 10.
10: Però
9: forse stai, siamo da prime 8.
10: Però dice prime 10, dici prime 10 perché siamo al 30 luglio, Manfred. Dire prime 10 è una cosa abbastanza, ti dico, scontata.
9: Sì, al 30 luglio ti dico così, ma ti dico così, però c'è un motivo. Il Como è partito per spaccare tutto, poi vedremo che cosa prenderà, perché in questo momento ancora non è che ha preso. Ha fatto Nico Paz, però gli mancano, però vogliono Zirze, Lucumi, gli stanno accostando di tutto. La Fiorentina, Zirze, Mastantuono, stanno provando a far di tutto. Hanno preso Attà, Dragusin, che è un grande punto interrogativo, però Dragusin è Dragusin. Fino a 2 anni fa, prima che si rompesse, andasse al Tottenham. Però noi dobbiamo andare, dice Dario, è arrivata la sentenza.
10: No, intanto va Dario, intanto va lui.
9: E quindi io vi saluto, vi do un abbraccio, domani vediamo. Io chiedo,
10: bravo, vedi? Bravo, vedi che sei stato bravo qua.
9: Numero uno. sì, guarda, sono messo come te e ti metto un like. Ok, dobbiamo andare, sono le 12, dai, che sennò salta il podcast. Chiedo scusa a Barbut per essermi preso un po' di più, ma oggi ci tenevo a stare un po' di più con voi, perché domani, oggi parto e non so se domani ci sarò. Adesso vediamo, o se ci sarà Frank, oppure se ci sarò io, ma con 2 ore di sonno alle spalle perché viaggio tutta notte. Ciao, a domani.
10: Ciao.
11: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 12 e un minuto.
11: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
16: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo. Nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rifornizionarie nel sud dell'Iran. 3 civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, nel bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna, in un'ordinanza, ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussolino dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno di una settimana dall'ultimo raduno, segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto confermato ieri dopo l'udienza di convalida di due cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della Procura, Lovoi, ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere il prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della Giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Nettuno Bologna 1.
14: Stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
17: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
18: Che fame!
19: Mac!
17: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
20: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
21: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
20: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
21: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
20: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
22: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
23: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Vuoi una nuova macchina da giardino?
25: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
24: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
25: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
24: Manferdini, la certezza dei professionisti.
25: Approfitta ora degli extra sconti.
26: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
27: Arredissima.
28: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
29: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
0: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
1: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
0: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
1: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
5: La frasca in Andrea Costa
6: o la frasca al vicolo,
7: e perché no a Villa Cassarini?
5: Stop, ho detto alla frasca.
8: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
7: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Sport 1 Bologna 1.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: La frasca in Andrea Costa
6: o la frasca al vicolo?
7: E perché no a Villa Cassarini?
5: Stop! Ho detto alla frasca!
8: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
9: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
13: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
14: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
13: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
14: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
15: Ehi, non ti piace la pappa?
16: Forse vuole qualcosa di più.
15: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
16: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
15: Ok, ordiniamo subito.
16: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
15: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
17: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
15: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
17: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
15: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label, and in just a matter of a few weeks, that record has skyrocketed right up the charts. He's only 19 years old, he has a new, distinctive style.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
5: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
6: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
7: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
6: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
7: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
8: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
6: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
5: Fantastico, e adesso?
6: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
5: E loro risolvono?
6: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
5: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
6: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
7: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
9: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
8: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
9: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
8: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
12: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
11: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
12: Info su csavic.it.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
15: Oh Marco, pronto per lo stadio?
16: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
15: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
16: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
15: Davvero?
16: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
17: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: chart e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: La frasca in Andrea Costa
7: o la frasca al vicolo?
8: E perché no a Villa Cassarini?
9: Stop, ho detto alla frasca!
10: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
11: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
12: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
15: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
16: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
17: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
16: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
17: Info su csavic.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 13 e 59 minuti.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Bentrovati. Le proteste no TAV, la prefettura di Torino vieta i campeggi nella zona di Susa e Bussoleno. L'ordinanza è valida fino al 3 agosto. Nell'area gli attivisti avevano organizzato una nuova iniziativa meno da una settimana dall'ultimo raduno segnato dai violenti scontri. Almeno 8 morti nel massiccio attacco aereo russo nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata una violazione dello spazio aereo polacco. Il premier Tusk ha convocato una riunione d'emergenza. E riprendono le ostilità anche nel Golfo. Nella notte raffica di raid americani contro l'Iran, 3 morti sull'isola di Qasm, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Emergenza incendi in Grecia e evacuazioni sull'isola di Creta.
11: L'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo.
10: La quarta ondata di calore sull'Italia, oggi bollino rosso a Campobasso, Perugia, Rieti. Le temperature sfioreranno i 40 gradi, domani bollino rosso in 11 città. Una buona giornata da Alessio Galea.
4: Nettuno Bologna 1.
12: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
13: Ma dai, è immortale!
12: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
13: E dove sarebbe questa meraviglia?
12: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
13: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vespa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
1: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
2: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
2: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Quasi gol, presentato da
5: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani. Ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
7: Et che pe, u carot.
5: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
8: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
9: Parola di Riccardo Orsolini.
8: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: Nettuno Bologna 1, quasi gol.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
1: Dimmi.
0: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
1: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
0: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
1: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
0: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
2: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
1: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
2: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
1: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo

0: vent'anni fa, pura come il primo giorno.
1: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
2: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
1: Fantastico, e adesso?
2: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
1: E loro risolvono?
2: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
1: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
2: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: frasca in Andrea Costa.
1: O la frasca al vicolo.
2: E perché no a Villa Cassarini?
0: Stop, ho detto alla frasca!
3: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
2: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Quasi gol, presentato da
2: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani. Ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
3: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et che pe, u carot.
5: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
6: Parola di Riccardo Orsolini.
5: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
7: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
8: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
9: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
8: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
9: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
8: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.

0: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
1: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
2: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro il mese.
1: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
2: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
5: Vuoi una nuova macchina da giardino?
6: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
5: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
5: Manfredini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: classici.
1: Pop e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
6: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
3: Ma dai, è immortale!
2: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
3: E dove sarebbe questa meraviglia?
2: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
3: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
1: Vuoi una nuova macchina da giardino?
4: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
1: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
4: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
1: Manfredini, la certezza dei professionisti.
4: Approfitta ora degli extra sconti.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
4: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
8: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
9: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
10: Oh Marco, pronto per lo stadio?
11: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
10: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
11: Davvero?
10: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
12: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Quasi gol, presentato da
2: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
4: Parola di Riccardo Orsolini.
3: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
6: Et che pe, u carot.
2: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui. 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
11: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
12: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
13: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
12: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
13: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
13: www.sorcevannini.it.
14: Ehi, non ti piace la pappa?
15: Forse vuole qualcosa di più.
14: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
15: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
14: Ok, ordiniamo subito.
15: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
16: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
15: Dimmi.
16: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
15: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
16: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
15: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
16: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
17: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
18: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
19: Che fame!
20: Mac!
18: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: La Petroniana SRL, Facility Management, dal 1981.
1: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
2: Parola di Riccardo Orsolini.
1: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
0: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
3: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et che pe, u carot.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.

0: Bulwark Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
1: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Oh Marco, pronto per lo stadio?
4: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
3: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
4: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
3: Davvero?
4: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
5: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48

0: 0459 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Nettuno Bologna 1. Pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 16 e 59 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
7: Saluto da Niccolò Ceccarini. Quella che sta per cominciare sarà una stagione importantissima per il Como, chiamato a lottare su più fronti, con la prima storica partecipazione alla Champions League. Le parole di Fabregas.
8: Per me è la cosa più importante è il Como. Lo che succede a me, ripeto, non lo penso mai egoistamente. Da quando sono allenatore, per me è sempre tutto collettivo, tutto globale, tutto per me meglio che uno fa meglio di io, che è lo che faccio io. Allora no, non mi interessa, sinceramente lo dico con tutto il cuore. Per me la cosa importante, ripeto, che ogni giocatore che rimane a Como, ogni giocatore che arriva a Como, che capisce che non siamo il Manchester City, che non siamo il United, che non siamo il Barcellona, che non siamo l'Arsenal, che siamo il Como, una squadra molto umile, con giocatori molto giovani. Questa stagione saremo, già lo eravamo l'anno scorso, però sicuramente anche molto di più, una delle squadre più giovani in tutta l'Europa. E per questo energia, umiltà, tantissimo lavoro, manca tantissime cose, in campo e fuori campo. E per questo provare sempre di fare i passi in avanti e dimostrare che ogni anno la società è all'altezza di ogni sfida che ci mettiamo davanti per fare.
7: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
1: Nettuno Bologna 1.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
2: Ma dai, è immortale!
1: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
2: E dove sarebbe questa meraviglia?
1: Antica trattoria Golfieri, in Piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
2: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
3: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
4: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
3: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
4: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
3: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
5: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
4: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
8: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
9: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.

0: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
1: Dimmi.
0: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
1: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
0: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
1: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
0: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
1: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
2: Oh Marco, pronto per lo stadio?
3: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
2: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
4: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
3: Davvero?
4: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
5: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
4: Società da iscrivere?
5: Super Mega Trebo Club.
4: Avete le divise da gioco?
5: Certo, eccole.
4: E cosa volete giocare con quelle lì?
5: Perché cos'è che hanno?
4: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
5: Ma sono nuove.
4: Ma volete giocare con quelle divise lì?
5: Sì, sì.
6: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 18.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Nordio, ti metto dentro un R4, una stella 5 punte, la firma BR, a quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa, nella quale il 9 maggio 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Ringrazio tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi, scrive il ministro. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il presidente Mattarella ha condannato le violenze in Valsusa e lanciato un allarme sui rischi dell'IA per l'informazione. Il capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a moderare i toni del dibattito. Fumata bianca vicina nei colloqui del Cairo, fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevedrebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città da bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, emergenza roghi anche nel resto d'Europa con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre hanno battuto gli Stati Uniti 45-29. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Nettuno Bologna 1.
8: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
0: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: La frasca in Andrea Costa
4: o la frasca al vicolo?
5: E perché no a Villa Cassarini?
3: Stop! Ho detto alla frasca!
6: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
5: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: Oh Marco, pronto per lo stadio?
8: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
7: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
8: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
7: Davvero?
8: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
9: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Hot Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Società da iscrivere?
2: Super Mega Trebo Club.
1: Avete le divise da gioco?
2: Certo, eccole.
1: E cosa volete giocare con quelle lì?
2: Perché cos'è che hanno?
1: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
2: Ma sono nuove!
1: Ma volete giocare con quelle divise lì?
2: Sì, sì!
3: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1. Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Società da iscrivere?
8: Super Mega Trebo Club.
7: Avete le divise da gioco?
8: Certo, eccole.
7: E cosa volete giocare con quelle lì?
8: Perché cos'è che hanno?
7: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
8: Ma sono nuove!
7: Ma volete giocare con quelle divise lì?
8: Sì, sì!
9: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
4: Oh Marco, pronto per lo stadio?
5: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
4: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
5: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
4: Davvero?
5: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
6: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.

0: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1 Playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Sono le 20 e un minuto.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura l'esplosione avvenuta a Messina, una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina nella zona sud della città. Il bilancio almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Nello stabile erano in corso lavori di manutenzione. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare, prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato degli scontri in Val di Susa.
6: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
5: E a proposito delle violenze da parte degli antagonisti avvenute sabato 25 luglio nel cantiere dell'alta velocità a Chiomonte, oggi il prefetto di Torino Cafagna ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12, i quali replicano: è vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, fanno sapere i notav. La quarta ondata di grande caldo, da domani si allunga la lista delle città da bollino rosso, boom temperature a 41 gradi domenica, in Europa non va meglio. Il servizio di Nicola Compagnone.
7: Italia nella morsa dell'afa con la quarta ondata di grande caldo che entra oggi nella sua fase clou. Tre le città dichiarate da bollino rosso per la giornata di oggi: Campobasso, Perugia e Rieti, ben 16 in arancione. A partire da domani almeno fino al weekend, che è etichettato dagli esperti come il più caldo di questa torri d'estate, arriva un netto peggioramento. Domani saranno 11 le città da bollino rosso e 12 in arancione, attese temperature che saliranno fino alla soglia dei 40 gradi su molte regioni, e il tutto sarà complicato dal netto aumento dell'afa e dal ritorno delle ormai ben conosciute notti super tropicali con valori ben oltre i 30 gradi. Temperature estreme che stanno portando un periodo di grave siccità nel bacino del fiume Po, dove la criticità è diventata alta, con centinaia di comuni tra Piemonte e Lombardia a rischio approvvigionamento idrico. Anche in Europa il caldo fa segnare valori record e alimenta incendi in grande aree del vecchio continente. Dopo i vasti roghi degli scorsi giorni in Spagna e Francia, l'emergenza si sposta in Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso.
5: Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate nei colloqui indiretti in corso al Cairo con la mediazione di USA, Qatar e dello stesso Egitto. Si prevederebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. E poi l'altro conflitto in Ucraina, 24 ore ad alta tensione, strage nella regione di Dnipropetrovsk, dove sarebbero morte 10 persone, tutte di un'unica famiglia, compresi 3 bambini. In tutta l'Ucraina 13 morti, e un missile russo sarebbe caduto creando una voragine in un terreno disabitato in territorio polacco, con il premier Tusk che si è recato sul posto e ha condannato l'azione, durissima condanna anche dall'Unione Europea e dalla NATO. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, cioè nei confronti dei primi tre mesi dell'anno, e soprattutto dell'1% sullo stesso trimestre del 2025, dati che portano la crescita acquisita allo 0,8% nel 2026. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale complesso. I dati sull'economia italiana rafforzano il clima positivo sulla borsa di Milano, che chiude con il valore migliore di tutta Europa, più 1,3%. A Piazza Affari acquisti su Campari dopo i conti, mentre crolla del 4% Stellantis. E ieri la Camera dei Deputati ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico. Secondo il ministro della Giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Numeri contestati da Antigone e dal suo presidente Patrizio Gonnella ai nostri microfoni.
8: 10.000 è un numero dato a caso, perché è chiaro che non saranno certo quelli i numeri, ma possiamo legittimamente immaginare che, se tutto va bene, entro la fine dell'anno qualche centinaio, che comunque va bene, con due considerazioni. Uno, attenzione però alla privatizzazione della pena, perché questo dobbiamo essere sempre attenti, meglio sarebbe se ci fosse un controllo pubblico. E secondo, se il governo continua a prevedere nuovi reati, l'effetto sarà ben presto compromesso.
5: Sommersa dagli ace, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Parola al CT.
9: Sicuramente bisogna fare i complimenti agli Stati Uniti, perché hanno giocato una partita, soprattutto al servizio, molto intensa, ma in generale hanno giocato bene. È un po', mi dispiace ragazzi, noi non è che ce la siamo giocata, pur nelle difficoltà chiaramente che proponeva questa partita, non ce la siamo giocata come proprio volevamo.
5: Dispiaciuto anche l'opposto, Yuri Romanò, consapevole della forza degli avversari durante i turni di battuta.
10: Con così tanti ace e slash è difficile stare attaccati e giocare. Penso che quello sia stato abbastanza determinante e ci dispiace ovviamente tanto, perché eravamo qui per fare decisamente di più, ci credevamo, e niente, impareremo sicuramente.
5: Ora la nazionale a stelle strisce affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per gli europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli, in piazza del Plebiscito. Contro la Svezia sarà presente Sergio Mattarella. Ed è tutto, buona serata.
2: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca.

0: presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
1: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: La frasca in Andrea Costa.
13: O la frasca al vicolo.
14: E perché no a Villa Cassarini?
12: Stop! Ho detto alla frasca!
15: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
14: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
5: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: La frasca in Andrea Costa
5: o la frasca al vicolo?
6: E perché no a Villa Cassarini?
4: Stop! Ho detto alla frasca!
7: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
5: Stop, ho detto alla frasca!
6: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
7: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: La frasca in Andrea Costa.
3: O la frasca al vicolo.
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 23 e 58 minuti.
7: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
8: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: La frasca in Andrea Costa
16: o la frasca al vicolo?
17: E perché no a Villa Cassarini?
15: Stop! Ho detto alla frasca!
18: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
17: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
20: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: La frasca in Andrea Costa.
11: O la frasca al vicolo.
12: E perché no a Villa Cassarini?
10: Stop! Ho detto alla frasca!
13: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
14: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
15: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: No,
25: è l'una e un minuto.
26: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.